Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

rendiamo conto? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra. Adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là. Ma

Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento arriva lui, il poeta.

0: roba, tanta tanta tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.
1: Finale col bot.

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo la cumbietta popolare. Io!

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

E la fatevi sentire! Grande Peschiera! E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata. La baciata è bella in coppia anche, vai!

voi bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio.

innamorati. Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10. Veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu. Dai, arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, eh? Tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera. Magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida. Vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: ragazzi, ragazzi, abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica. Eccolo.

Grazie. Grazie. L'orchestra. Grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi. Grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario. Quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: Transient.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo. Trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
3: Ragazzi, giro di liscio, richiamo il maestro qui al centro palco, arriva un bel foxtrot ed arriva

vi facciamo rivivere la vera musica alla Castellina adesso, eh? Arriva la gallina! Qui è Castellina puro.

Bravo maestro, meraviglioso davvero, grazie. Quando suona questi tanghi appassionati è sempre una meraviglia, e dopo 20 anni resta ancora, io lo chiamo il re dei tanghi. Vi porto a fare un bel viaggio nella musica partenopea, la classica musica che è arrivata in tutto il mondo, quindi un classico della musica napoletana a tempo di valzer lento. Lei è Reginella.

0: Mary, per voi.
1: Grazie. Brava. Grazie, grazie davvero. Le grandi perché sei arrivato qui?
0: Sapessi.
1: Mi tocca, eh. Io ve lo dico, in diretta, mi ha toccata.
0: Sapessi, com'è strano.
1: Oh mamma, il cuore è uno zingaro. Oh mio

Grazie, allora me ne sono sentite dire di grazie. Ogni. Adesso ragazzi andiamo a presentare la nostra ormai ufficialissima new entry dell'orchestra. Ormai sono 2 mesi che è con noi e lo amiamo follemente, l'abbiamo aspettato veramente, ne è valsa la pena. L'applauso più grande al nostro Fabio Franco, la nostra new entry che ci regala appunto l'ultimo dei Moicani. Andiamo a cercarlo, è la nostra ultima speranza.

Mamma mia, complimenti maestro. Bravo, bravo, bravo. Ah, adesso andiamo a far rivoltare, ribaltare, un po' come volete. No, no, arriva Beethoven. Cioè, no, aspetta, arriva la sinfonia numero 5 di Beethoven. A cumbia.

0: linea numero 5 di Beethoven, Paolo Bagnasco. Grazie Peschiera. C'è solo una cosa più bella della sinfonia numero 5 di Beethoven. Signori, Joe, il grande applauso. What?
1: Ciao Marco. Bagnasco, vieni qua un attimo tu, va? Vieni qua.
0: Mamma.
1: Facciamo un applauso a questo Paolo Bagnasco, questa bella orchestra, spettacolo.
0: Grazie.
1: Sono bravi o non sono bravi? E poi facciamo ancora un grandissimo applauso, ancora di più, perché ha appena fatto il compleanno, Paolo.
2: È 58, no?
1: È 58, di professione 58. E di tutto.
2: No, di professione meno.
1: Meno.
2: Di professione 45, dai.
1: 45 anni. Allora, l'orchestra come sta andando? Vi piace, Clara? Si balla bene? Mille?
0: Olà.
1: Abbiamo 1001, l'hai pagato.
0: 1001.
1: Guarda che la Clara...
0: Chi offre di più? 1002, chi offre di più? Affari tuoi adesso, Christian. Giù, tanto paga Gio, comunque vada.
1: Paga la Merolla, paga la Merolla.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: È normale che sia così. Allora, ragazzi, io vi dico solo, prossima settimana abbiamo San Valentino con Daniele Elia Tarantino, il fratello di Matteo Tarantino, ovviamente lo conoscete tutti, in un'orchestra bella pompata, bella carica, che viene qua a fare una bella carica di energia per il 14 di febbraio. Poi arriva Daniela Cavanna e poi abbiamo il 28 la nostra finale di Sanremo con Pietro Galassi.
0: Olà.
1: E poi vi dico ancora, il 28 di marzo c'è la Reunion Casadei, quindi comunque ve l'ho già detto diverse volte, Mauro Ferrara, Walter Gennarelli, Moreno il Biondo e tutti gli altri. E poi arrivano altre orchestre tipo Castellina Pasi, il compleanno con Marco e Clan, tanta roba. Ti piace?
0: Stai parlando della storia della musica da ballo.
1: Io ho sentito che avete fatto Castellina prima, avete fatto sì. Un giro di Castellina.
0: E lo sai che loro amano questo genere da suonare e ancora oggi hanno l'entusiasmo e il piacere di poter regalare agli amici i brani che il grande Castellina anni fa ha fatto.
1: Sì, abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la Lella Montanari, la moglie di Pier Flamini, e ci sono stati degli aneddoti bellissimi, quindi Castellina per i ballerini, Castellina Pasi è tanta tanta tanta roba.
0: E anche ancora, per noi musicisti,
1: anche per musicisti e per chi ascolta. Bene, allora fate ancora un brano.
0: Faccio,
1: salutiamo,
0: sì.
1: guarda tutti là, che salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna Radio Liscio, che ringraziamo, ci vediamo tutti.
0: Grazie.
1: A Sanremo saremo tutti ospiti a Sanremo, e niente, vai avanti, fammi far bella figura e poi andiamo a mangiare un po' di pasta e poi torni.
0: Mo sono d'accordo. Un saluto.
1: Sembra Cappelletti.
0: Moise.
1: Ciao.
0: Sono un Cappelletto.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo.
0: Grazie Gio, la Peschiera. Grazie Radio Liscio, grazie Prima Antenna. E noi, prima di lasciarvi a un buon piatto di pasta, chiudiamo in allegria prima della pausa, ma poi ritorniamo e arriva la baciata. E lamento.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Smoothie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parici di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì. Le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse, vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, mercoledì 27 maggio, ci siamo quasi, sta per cominciare il mese di giugno, non vedo l'ora, poi comincia con una bella festa, il 2, magari un ponte, chi ce lo butta dentro, sto giugno comincia veramente alla grandissima, così come cominciamo noi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, in regia come sempre il nostro Max Quarti, pronti per regalarvi due orette intanto di ottima, gradevole, meravigliosa musica delle nostre orchestre che passeranno a trovarci in queste due orette e poi il nostro viaggio continua verso questo fine settimana molto lungo, diciamo così, perché molti appunto, come dicevo, lo protraggono fino al 2 giugno questo weekend, quindi insomma tante feste, tanti begli eventi che si arricchiscono ad un calendario che già in questi giorni è davvero molto fitto. Bene, bene cari, qualche notizia in giro per il mondo, insomma dai, due orette belle, serene, tranquille per caricare l'energia contagiosa che serve per affrontare questa giornata. Benvenuti a tutti, Max, comincerei con un po' di musica e poi partiamo.

E allora tutti in carrozza, si parte signori, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, due orette quelle che abbiamo da trascorrere insieme, se vi fa piacere saranno un bel viaggio in giro per l'Italia, caccia di feste, eventi, sagre, veramente un programma molto bello per oggi. E tra poco vi racconto l'anteprima, vi ricordo sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche so sulle nostre pagine Facebook, sempre attive, quindi tra un po' cominciamo anche a salutarci. Prima di tutto questo però volevo dirvi che si può vivere un'esperienza nuova a Milano, non so se lo sapevate, però si può camminare sul tetto di San Siro finché c'è, sapete che è in previsione la demolizione di questo stadio, ne verrà costruito uno nuovo. Sta di fatto che al momento è possibile salire su questo skywalk. Si accede dal gate 8 attraverso il museo dello stadio, da cui si sale alla torre 4, ascensore, via, fino a 55 metri d'altezza, si può camminare insomma sospesi nel vuoto attraverso il collegamento con la torre 1 e 2. Molto bello, deve essere molto carino, tra l'altro si vede molto bene tutta Milano dall'alto, quindi insomma ci sta. Se vi capita prima appunto che lo demoliscano sto stadio, non so quando, non so come, però la cosa è molto carina. Detto questo, vediamo un po' dove ci porta invece la nostra camminata di oggi. Mamma che gancio! Cominciamo dal Veneto, prima da Carbonara di Rovolon e da Luvignano, dove in entrambi i posti si tengono una da parte la festa dei bigoli, dall'altra il festival dei bigoli, e quindi insomma è tutto dedicato ai bigoli il Veneto oggi. Poi ce ne andiamo nel Lazio, perché c'è il Roma Celtic Festival, questo proprio a Roma, mentre invece a Passo Scuro in provincia c'è la sagra della Tellina, la Tellina gustosa, è tutta una sagra di mare qua, vabbè. E poi per concludere c'è spazio anche per una tappa in Toscana, meravigliosa tappa in Toscana, ce ne andiamo a Lucignano in provincia di Arezzo per la maggiolata lucignanese. Insomma signori, ce n'è per tutti, basta mettersi comodi e il viaggio parte. A tra poco in carrozza!

rieccoci sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio con energia contagiosa. Signori, siete pronti? Perché il nostro viaggio parte e parte all'insegna del Veneto e di un suo prodotto gustosissimo, che sono i bigoli o i bigoi, detto alla veneta. Allora, dove ce ne andiamo? Due feste dedicate ai bigoli. La prima proprio festa dei bigoli, che va avanti per tutto il weekend in quel di Carbonara di Rovolon, provincia di Padova. A onor del vero è l'ultimo di una serie di weekend, perché tutto è cominciato il 9, mentre invece è cominciata solo lo scorso weekend, questa è l'ultima occasione anche per il Festival dei Bigoi. Questo è a Luvignano, sempre in provincia di Padova. Allora, innanzitutto però mi sembra duopo dire due parole sui bigoi, perché sono una cosa particolare. E allora, per non sbagliare, sono andato su questo sito internet che mi racconta che questi bigoi sono di fatto degli spaghetti robusti, attenzione, 20 cm di lunghezza e tra i 3 e i 4 mm di spessori, preparati solo con grano tenero, acqua e sale. E sono forti perché trattengono con gran maestria i condimenti, la loro superficie ruvida, porosa, proprio avvolge il sugo. Pensa un po' che i bigoli affondano le radici nel Medioevo, fin nel 1300, durante un periodo di carestia, un ingegnoso pastaio veneziano, di fronte alla scarsità di grano duro, mescolò il poco rimasto con il grano tenero, creando così questo grosso spaghetto chiamato bigolo, e la sua popolarità crebbe costantemente, tanto da guadagnarsi menzione in ballate e filastrocche dell'epoca. Poi vabbè, la sua storia è lunga, va avanti, non faccio in tempo, comunque tutto nasce lì. E adesso viene celebrato invece nel presente. Festa dei bigoli, Carbonara di Rovolon. Allora, qua è un appuntamento fisso presso lo stand gastronomico, tutti i sabati a cena e le domeniche a pranzo per festeggiare in compagnia. Il menù è molto ricco, aspetta che vado sulla loro pagina Facebook, eccolo qua. Allora, come vi dicevo, è l'ultimo weekend e il menù prevede bigoli al pomodoro, al ragù, all'anitra, alla matriciana, in salsa con le sarde, al sugo di verdura, tra i secondi di vari tagli di carne alla griglia, contorni di ogni tipo, vini come se piovessero, quindi bianchi, rossi dei Colli, Brioso e Rabosello, birre, dolci naturalmente, c'è tutto un corner wine dedicato ad aziende del territorio e musica dal vivo. Per questo weekend, sabato sera, c'è la Cayman Latino, quindi si festeggia e si sboccia. Allora, sabato dalle 18.30 alle 23, mentre invece domenica dalle 12 alle 14.30 e ancora dalle 18.30 alle 23. Vi ricordo che sta per chiudere, quindi è l'ultima occasione che avete per farvi un giro da queste parti. Idem, stesso discorso per quest'altra festa invece. Questo si chiama proprio il Festival dei Bigoi e si tiene a Luvignano, provincia di Padova. Anche in questo caso è l'ultimo weekend in cui lo troverete. Qua siamo nel cuore dei Colli Eugane, in questo piccolo borgo che si trasforma in un palcoscenico dedicato appunto a uno dei simboli di questa gastronomia veneta. È una manifestazione che è un'occasione proprio per celebrare e preservare una tradizione culinaria molto importante in questa regione. L'atmosfera che pervade il festival poi è quella tipica dei borghi collinari del Veneto: convivialità, amore per il genuino, insomma ce n'è per tutti, visitatori appassionati di cucina tradizionale per scoprire ricette autentiche, accompagnate naturalmente da tutta la meraviglia della festa tirata in piedi a contorno di tutto questo festival. E allora, signori, se siete davanti dei bigoli, il Veneto è sicuramente il posto giusto per voi. Vi ripeto le coordinate: Festa dei Bigoli, Carbonara di Rovolon, Padova, sempre Padova, ma Luvigliano, Festival dei Bigoi. Mamma, mi si è già aperto lo stomaco, è normale?

0: Spina.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Eccoci qua, si balla, come dice Franci che ha commentato sulla nostra pagina Facebook. Anzi, andatevi a fare un giro, mi raccomando, Radio Liscio, mettete un bel cuoricino. Dai che siamo vicino ai 10k di mi piace. Più cresciamo e meglio è, più ci conoscono, più festa facciamo in giro. Tra l'altro un po' di saluti, proprio da lì: Gian Pietro, Giada, Piero, Gloria, Tina, Giorgio, Leonardo, Gio Fanti. Ah, già Gio! Vedi che è in zona, che bazzica anche lui. Non è soltanto alla Peschiera. E ovviamente un ciaone anche a tutti quelli che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Franz che ci fa i complimenti, dice siete molto simpatici, ci tenete molta compagnia, grazie mille a voi che siete qua con noi. Allora, sentite, entriamo nel vivo dell'argomento vacanze, vi porto in Grecia e il motivo è questo. Sapete che si parla sempre di overtourism, no? E c'è chi bla bla bla bla bla e c'è chi invece fa i regolamenti per evitare che la cosa degeneri. Ed eccoci appunto in Grecia, dove sono state introdotte nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, dove proprio hanno tolto ombrelloni e lettini, via, non li vogliono più, perché non vogliono più gente sulle spiagge lì, così, no? È belle comode a occuparle in pieno e quindi, insomma, gli tolgono la possibilità di stare comodi, diciamo così, ecco. L'obiettivo è quello di preservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi e il Dodecaneso e alcune perle dello Ionio. In località simbolo come, segnatevele perché magari avete prenotato proprio lì, non lo sapete, è un po' un casino, è Balos, Elafonissi, Falassarna, Gavdos, Creta, questa è grossa, Naxos, Folengadros, Sikinos, Siros, qualcosa nelle Cicladi. Insomma, c'è tutto questo elenco di isole dove cosa succede? Il provvedimento vieta proprio il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e locali e di servizi di intrattenimento di qualsiasi tipo, includendo anche il divieto di installazione di impianti per la diffusione di musica. Cioè, lo scopo è proprio quello di mettere scomodi i turisti, perché ce ne sono troppi, capito a che punto stiamo? Pensate che l'anno scorso, e verrà sicuramente ripreso, in posti come Santorini e Mykonos è stata prevista una tariffa di 20 euro per i passaggi delle navi da crociera. Io l'anno scorso ero proprio in Grecia, in crociera, non lo so, non sono passato né da Santorini, sì, allora o me l'hanno inclusa all'interno del pacchetto senza che me ne accorgessi, quindi l'ho pagata, oppure non l'ho pagata, non lo so. Sta di fatto che il paese ellenico si orienta verso un modello più sostenibile, dedicato alla conservazione del territorio. Però mi chiedo io, come avranno reagito tutti i proprietari di questi stabilimenti balneari? Cioè, se fai una roba del genere in Italia e vai a toccare gli stabilimenti balneari, sei rovinato, non ne esci più, è una roba intoccabile, non c'è governo che riesca a fare qualche cosa per queste concessioni, no? È sempre un tema, un argomento molto scottante, anche molto propagandistico, però di fatto vedo un certo immobilismo, non lo so, questione tediosa questa. Sta di fatto che c'è da bilanciare tanti turisti o un miglior rispetto del territorio, qua campana a cui lo chiedi, risposta che arriva. Voi cosa ne pensate?

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Io lo sapevo che si scatenava un po' la cosa su questa cosa delle spiagge, perché c'è sempre un gran dibattito acceso. Ciao a tutti, ben ritrovati. Stavamo parlando prima di come la Grecia metterà alcune limitazioni importanti su alcune spiagge per limitare l'overtourism, quindi togliere lettini e ombrelloni per far stare il turista meno comodo e per meno tempo. E appunto ci scrive la nostra Marica, che ci scrive da Porto Recanati, bello nelle Marche, e ci dice: io in spiaggia senza ombrellone e lettino non ci vado, voglio stare comodo, altrimenti niente. Hai capito? C'è chi non riesce proprio a rinunciare ai servizi, ma io capisco, anche con i bambini. Io adesso è un casino, se non c'ho il bar, l'ombrellone è un disastro. Dall'altra parte però fatemi leggere anche il messaggio di Pier Francesco. Lui ci scrive da Rovigo. Ciao Pier Francesco, dice: viva le spiagge libere, è un'assurdità quello che succede in Italia, che non si trova un buco se non che a prezzi esagerati. Purtroppo questo poi è il rovescio della medaglia, perché poi siamo tutti abituati a queste spiagge qua, viene sempre mangiata più costa e rimane sempre meno spiaggia libera. Insomma, è una guerra, alla quale insomma tutti cercano di mettere mano, ma alla fine è così, siamo sempre un po' nel limbo. Vedremo se cambierà qualcosa. Nel frattempo volo veloce in quel di Roma, perché ci sono due eventi di cui vi voglio parlare. Cominciamo dal Roma Celtic Festival, sabato e domenica, questo proprio nel cuore di Roma, e poi ce ne andiamo alla Sagra della Tellina a Passo Scuro. Vado veloce perché mi sono prolungato un po' troppo. E allora ecco qua, Roma Celtic Festival, un appuntamento dedicato alla cultura, alla musica e all'immaginario del mondo celtico. Bello, un viaggio nel tempo tra miti, leggende e tradizioni celtiche, rievocazioni storiche, performance dal vivo e momenti esperienziali che riportano in vita simboli, ritualità e tradizioni delle culture del nord Europa. Meraviglia, io vado matto per queste cose. In questo evento si tiene a Testaccio, a Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo. L'ingresso è gratuito ed è molto bello. Io vado matto per ste cose. Troverete workshop e incontri dedicati a miti, riti e spiritualità celtica, esibizione di danza irlandese e scozzese, rievocazioni, duelli e spettacoli dal vivo, musica folk e medievale tra sonorità ancestrali e contemporanee, e una gustosa area food and beer con proposte tematiche e birre artigianali selezionate. Roma Celtic Festival, non perdetevelo. E già che siamo in zona Roma, potrebbe essere una buona idea andare a farsi una mangiata alla Sagra della Tellina. Qua andiamo a Passo Scuro, tanto tempo ne avete. Si comincia venerdì sera e si va avanti fino a domenica. Siamo a pochi chilometri da Roma, eh. È la Sagra della Tellina. Che cos'è la tellina? È questa specie di vongolina a forma triangolare, no? E quindi vi fanno gli spaghetti alle telline, le fritture di pesce, i panini con le salsicce, wurstel, cartocci di mare fritti, patatine fritte, e quindi insomma un numero anche poi di spettacoli musicali, iniziative culturali, gastronomiche, un programma molto ricco che prevede addirittura, a partire da venerdì sera, un live beach festival. Quindi si balla, ci si diverte con un anche DJ set alle 23, poi si continua sabato con la festa che comincia alle 10, c'è un po' di tutto, esibizioni di ginnastica ritmica, prove sportive. Alle 11.30 aprono gli stand gastronomici, alle 16.30 il paese dei balocchi per i più piccoli, e poi alle 21 ricomincia il live beach festival con un cartoons anni 90 fever, con la piazza che si veste di colore e della gioia del mondo dei cartoon. E poi la festa via anche domenica a partire dalle 8 con una pedalata della Tellina, riaprono gli stand, si mangia, moto in sagra e via ancora il paese dei balocchi, e poi si continua la sera con l'ultimo live beach festival con gli Asilo Republic in piazza, e poi si balla insomma fino a tarda notte. Bello, bellissimo evento anche questo. Vi ridò le coordinate: Passo Scuro, provincia di Roma, Sagra della Tellina. Au, che famo? Namo? È certo che namo. È namo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio, un multiverso sempre a vostra disposizione, a partire dai social network, Instagram, Facebook. Venite a metterci un cuoricino per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, ma anche YouTube, dove pubblichiamo tutti gli spettacoli che mandiamo prima in onda live il sabato sera su Prima Antenna e su Studio 1, e poi naturalmente lì pubblichiamo lì per essere sempre a vostra disposizione affinché schiacciando parta la festa. E poi tante iniziative: Radio Liscio Summer Tour, viaggi e culture con i nostri viaggi del Liscio, insomma ce n'è davvero per tutti quanti. Scaricate la nostra app gratuita su tutti gli store ed entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Adesso le notizie e poi si riparte con la seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
2: Pare un nuovo appello per il rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia, all'attacco alle opposizioni. Ancora tre vittime sul lavoro, un operaio trentenne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale e temperature fino a 35 gradi. Domani quattro città avranno il bollino rosso, Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo, in Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardery, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
3: Cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se gioco il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora insieme in quel di Radio Liscio. I nostri contatti li conoscete, 331-335-6565, oppure le nostre pagine Facebook, Instagram, tanto siamo sempre live, pronti a raccogliere i vostri commenti. Sentite, mi è mai capitata sta cosa? Adesso partiamo da questa curiosità. La chiamano la leisure sickness, ed è la malattia del tempo libero. Cioè, si fanno sta domanda, ma perché uno si ammala sempre quando ha dei giorni liberi o quando parte per le ferie? È proprio un grandissimo classico. A me è andata bene, ci siamo ammalati fortunatamente poco e dopo il ritorno dalle vacanze, perché comunque ti girano un po' le scatole. Cioè, tu parti per le vacanze, tac, appena arrivi ti si chiude il naso, magari ti viene pure la febbre. Comunque la chiamano la sindrome del soldato che si ammala quando finisce la guerra. Praticamente il nostro corpo, no, sente questa specie di tregua biologica e il fisico, come dire, viene attaccato, no, da questo ritmo improvviso che si rallenta, il corpo si rilassa, può abbassare le difese e a quel punto tac, quel virus che prima teneva le distanze ci colpisce proprio in quel momento. E capito? Il problema è che il corpo ci parla, no? Ma anche durante i periodi di stress e fatica leggo che facciamo fatica ad ascoltarlo, mentre invece quando ci rilassiamo, ecco che appunto lui arriva. E passare da questa iperattività al non far niente è un po' uno shock anche per il cervello, no? Quindi anche una cosa un po' psicosomatica, se vogliamo. Quindi dice che non bisognerebbe tuffarsi così de botto nel relax, ma gradatamente arrivarci, no? Quindi insomma, decomprimere un po' lo stress, come quando fai il sub e sei giù, non è che torni su tutto d'un colpo, ma ti fermi a metà, insomma, per far adeguare il corpo alla pressione. Testè, non so se vi è mai capitata questa cosa della malattia, comunque alle volte è proprio una sfiga, tu arrivi, paghi, fai monti disfi, bambini malati, purtroppo alle volte capita anche questo, speriamo non quest'estate, con tutte le rogne che ci sono in giro, ci manca pure sta chicca.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, veloci verso l'ultimo evento che ci attende in questa giornata, tutto da raccontarsi, un evento splendido che ci porta in Toscana, esattamente in provincia di Arezzo, in quel di Lucignano, dove prende vita questa domenica, questo evento che si tiene domenica, lunedì e il 7 giugno. E sto parlando della Maggiolata Lucignanese, l'evento più importante di queste zone. È una festa legata alla miglior tradizione agreste toscana e locale, una sorta di riproposizione delle antiche celebrazioni per la nuova bella stagione durante il lungo periodo invernale, quindi un rito propiziatorio, no, nei riguardi di un raccolto abbondante. Un tempo queste cose avevano un grandissimo significato e oggi, come tanti secoli fa, la festa ha proprio queste connotazioni molto precise, no? Il ruolo dominante esercitato dal forte richiamo ad aspetti celebrativi delle nostre memorie, come la sfilata dei carri allegorici completamente fioriti, con la partecipazione di bande musicali, gruppi folcloristici che provengono un po' da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, e che percorre l'intero anello delle vie del paese. Un corteo storico che precede ed annuncia l'inizio della festa, la stessa ripartizione del territorio comunale in rioni che si contendono gioiosamente il premio per la realizzazione del carro più bello. Insomma, è una bella festa primaverile con tanti fiori, non solo sui carri ma anche nei quartieri, sulle strade, sui balconi, quindi insomma un effetto cromatico molto molto bello. E proprio infatti viene definita la festa dei fiori di Lucignano, un evento davvero di rara bellezza. Il suo programma è davvero molto intenso e vi rimando a maggiolatalucignanese.it per tutti i dettagli. Io vi dico soltanto che domenica si comincia alle 10.30 con il gruppo e il corteo storico, alle 12 c'è il pranzo allo stand gastronomico, c'è un po' di tutto, menù tradizionale o panini con porchetta e salumi, poi alle 16 la maggiolata lucignanese, la sfilata dei carri fioriti, bande, gruppi folk, alle 18.30 l'esibizione delle bande dei gruppi, poi si va avanti con la cena e con una bella serata danzante con l'orchestra di Arianna Ghera. Questo è il programma per la giornata di domenica. Lunedì 1 giugno c'è la sfilata in notturna, quindi alle 20 si cena come prima con anche un DJ set con Trust, alle 21.30 invece la maggiolata lucignanese in notturna e anche in questo caso con DJ set ad accompagnare il tutto. Ma non è finita qui, perché c'è un ultimo evento che è il 7 invece, questo qui sarà quindi la domenica successiva e che riprende il programma appunto della prima sfilata del primo giorno, quindi a partire dalle 10.30 con alle ore 16 la maggiolata. Però attenzione, perché in questo giorno c'è la storica battaglia dei fiori, quindi il 7 di giugno c'è questo spettacolo in aggiunta che vede proprio sfidarsi i rioni, che sono Rione Porta San Giusto, Rione Porta San Giovanni, Rione Porta Murata e Rione Via dell'Amore, ognuno con i propri carri, i propri

i fiori a sfidarsi in questa splendida disfida che vi attende. Tutte le informazioni per i biglietti, per le prenotazioni sono sul loro sito, vi dicevo, maggiolatalucignanese.it. spettacolo meraviglioso, storico, con note medievali, fiori ovunque, rievocazioni, carri, insomma, se avete la fortuna di passare da queste parti sicuramente vi attendono. Lucignano, provincia di Arezzo, uno spettacolo meraviglioso che prenderà vita per voi questo fine settimana.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Oh cari, eccoci qui di nuovo. Tra una canzone e l'altra facciamo un salto in questa notizia, questa curiosità, diciamo più che altro così, perché è uscito questo studio della Cornell University del Regno Unito che mi fa molto felice, che dimostra che chi utilizza il famoso

Di Roma, Roma Celtic Festival, questo quartiere testaccio, sabato 30 e domenica 31, una vera e propria immersione nella cultura celtica con canti, balli, cucina, tradizioni, magia, insomma tutto nel cuore di Roma, mentre invece amanti del mare, a Passo Scuro, sempre in provincia di Roma, c'è la sagra della Tellina. La Tellina, sapete, quel mollusco a forma triangolino, e poi insomma un sacco di altri di piatti di mare in questa sagra della Tellina super gustosa, condita poi da eventi, feste, musica e chi più ne ha più ne metta. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa a Lucignano, abbiamo fatto tappa anche in Toscana, in quel di Arezzo, per la Maggiolata Lucignanese, questo festival meraviglioso dei fiori che per sabato, ancora il 1° giugno e poi il 7 giugno, darà vita a tre meravigliose sfilate di carri allegorici, fiori, tutto il paese sarà addobbato, insomma una bella festa di primavera che affonda le sue radici letteralmente nella cultura contadina dell'epoca. Molto molto bello, un weekend che si arricchisce sempre di più, signori, spero che un giorno dopo l'altro vi stiate appuntando tutto, perché qua le feste per questo weekend sono davvero tantissime e ormai, oh, visto il giorno, è quasi ora di scendere.

paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.

0: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: voilà carissimi, eccoci qua, siamo giunti ai saluti. È tempo di lasciare il microfono ai miei colleghi che stanno arrivando, anche loro con tutti i loro racconti, i loro programmi e tutta la passione che ci mettiamo ogni giorno qua sulle frequenze di Radio Liscio. Noi che sentite alla voce, ma anche tutti coloro che lavorano e che non vedete, penso per esempio al nostro Max Quarti che è sempre qua con me, che adesso vi saluta, vi ringrazia e vi manda tanti baci. Carissimi, l'appuntamento è per domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, è giovedì, quindi vuol dire che da domani si comincia a nasare in maniera importante il weekend, tanti eventi anche domani per chiudere la settimana, qualche bella notizia per un paio di orette simpatiche da passare insieme, come sempre farcite dalla grande musica di Radio Liscio e da tutta l'energia contagiosa che ci metto io. Vi aspetto qua domani, 7, 9, 14, 16, sempre e solo su Radio Liscio. Una splendida giornata a tutti, carissimi. Un bacione. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del Liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia. E poi Il Clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco, Gianferrari, Brindisi, Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano. Ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro, di cui i sub erano in possesso, e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo, di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.

questo mercoledì 27 di maggio. Siamo all'ultimo mercoledì di questo mese e il prossimo saremo già giugno. Inizia l'estate, inizia il caldo, inizia la bella stagione, inizia la voglia di stare insieme, di fare festa, e sicuramente quest'estate ci vedremo in giro per le piazze sotto il sole cocente. Benvenuto anche al nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida alla massima, con la massima prudenza. E poi abbiamo anche il nostro 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica e ovviamente o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma non abbiamo il telefono e oltretutto ci hanno anche tagliato il filo, non c'è più il filo per telefonare. Salutiamo però subitissimissimo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, e ci ha scritto ieri che si gode questo sole a 35 gradi a Firenze. Radiolisce la tua voce come sempre infallibile, un abbraccio a te e anche al Cinghia, quindi saluta anche te il nostro nonno Mimmo da Firenze, che sarà sintonizzato anche in questo istante per vivere le canzoni da ballo, le canzoni generazionali, le canzoni in acustiche. E allora partiamo subito, abbiamo appena mescolato le carte 35 secondi fa, balza in pole position la generazione X e quest'oggi arriva la canzone Cuore di Vetro. E il cuore di vetro sarà un cuore trasparente, si potrebbe immaginare, ce lo raccontano i Camaleonti, a cui diamo la linea.

I Camaleonti con Cuore di Vetro, canzone che fu presentata nel 76 al Festival di Sanremo e si classificò al 10º posto. Testo scritto da Giancarlo Bigazzi e Toto Savio, due grandi autori della musica italiana, dove esplorano la vulnerabilità emotiva e la profonda paura di perdere la persona amata, questo timore che accompagna le giornate, soprattutto magari anche nell'adolescenza, no? Quando si iniziano così ad assaporare questi primi batticuori, come siamo romantici in questo 27 gennaio, maggio, ma mi ha fregato la G di giornata, perché oggi è la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi questa canzone era anche consona per ricordare appunto questa giornata, ed è anche a livello globale, la data coincide con la giornata mondiale della lontra. La lontra, chi è la lontra? È un paese inglese sbagliato, va detto perché qualcuno ha sentito male la pronuncia dello spelling inglese, al posto della D ha sentito la T. me le merito, ne sono consapevole. Avrei sparato anch'io, possiamo dirlo. Altra canzone, orchestra da ballo contemporanea, Amorsita il titolo della canzone. In partenza arriva l'orchestra di Castellina Pasi. A te la linea. Era carina però.

0: Morsita.
1: Ed era Morsita Pamela con Andrea Barbanera, con questa canzone che fa parte del loro ultimo lavoro discografico. In questa settimana sono protagonisti a Gatteo nella settimana del Sanliscio. C'è festa nel ballo, bisogna ballare, perché ballare e salutare fa bene alla circolazione. Era un ciao, perché ballare e salutare. Ah, questo era il Gatteo, il gatto di Gatteo. Ah, non l'avevo capita, mi avevi preso in contropiede. Ovviamente c'è questo miagolio che appunto ricorda effettivamente Gatteo Mare. E oltretutto ballare, stavamo dicendo che fa bene alla salute, fa bene ai movimenti, fa bene alla circolazione sanguigna, poi fa bene allo spirito perché si sta in compagnia, quindi bisogna andare a ballare. Questo sabato vi ricordo che ci sarà proprio Paolo Berto della Peschiera di Valdengo con tutta l'orchestra, con le tradizioni, quindi mi raccomando, partecipate numerosi come sempre. E poi vi anticipo il 5 di giugno che ci sarà appunto l'admin tour con la partecipazione di Aido a Ivrea presso lo ZAC, con la Simo ci sarà la sfida musica italiana contro la musica straniera e parleremo ovviamente di donazione. Successivamente il 6 di giugno ci sarà la partita per dare un contributo, il proprio supporto al realizzo del Museo del Torino proprio al Philadelphia, e ci sarà una partita con le vecchie glorie, la partita delle leggende con i grandi giocatori del Torino che sfideranno gli artisti. Quindi sono stato anche convocato per scendere in campo, prenderemo tanti di quei gol che la metà basta. Per chi non verrà, aggiorneremo poi il risultato tanto a poco, ma ovviamente il fine è quello che tutti insieme giocheremo la partita per portare avanti la storia del Museo del Toro al Philadelphia. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone che ci viene sempre spontaneo cantare.

piccolo piccolo piccolo fiore, i teppisti dei sogni, che erano quelli che cancellavano i sogni con questa canzone di grande successo, portata nel 1974, ed è il primo lavoro per la band di Agrigento. È davvero un grande brano che ancora oggi è un piacere cantare e condividere insieme. Generazione silenziosa, il quartetto Cetra, però mi vuole bene. Se colleghiamo il titolo di prima, Amorsita, però mi vuole bene. Ed è una riflessione a voi, quartetto Cetra.

Novità, novità di Matteo Bensi con Un bacin d'amore, con questo brano che fa parte del nuovo lavoro ed è uscito fresco, fresco, fresco. Lui, perché le temperature, come abbiamo detto in apertura, si stanno alzando. Abbiamo anche fatto la battuta sulle lontre, però dobbiamo invece dare l'informazione corretta che oggi è la giornata mondiale nata per l'iniziativa dell'International Otter Survival Fund, che appunto si concentra sulla salvaguardia delle 13 specie di lontre del mondo, molte delle quali sono a rischio di estinzione a causa della perdita del loro habitat e dell'inquinamento che crea abbastanza problemi. E poi ovviamente c'è la giornata in Italia per l'importanza di tutelare i minori e promuovere il loro benessere psicofisico, cosa molto importante da ricordare oggi, ma anche nei 366 giorni che andremo a vivere nel corso di quest'anno. Altra carta, altra canzone, peschiamo e si procede il viaggio con la generazione millennials che a tutto volume ascolta Laura Pausini, Tra te e il mare, ed è quasi il momento di andare in vacanza. Iniziano quei mesi caldi dove qualcuno è già in partenza. Tra te e il mare, la linea a Laura.

Il mare, anno 2000, Laura Pausini, canzone scritta da Biagio Antonacci, dove appunto il testo racconta la fine travagliata di una storia d'amore. Uno va al mare e annega i pensieri. Si può dire, Marco, annega i pensieri al mare? È bello, è una bella immagine questa, eh? Qualche fatto del 2000, vediamo se c'è qualcosa che ci fa sorridere, anche perché tante volte andiamo a cercare notizie e ne troviamo un sacco di quelle tristi. Per esempio, nel 2000 c'era l'invasione del telefono Nokia, il 3310, che diventa lo status di ogni italiano, soprattutto dei giovani, tra le sfide di Snake e lo scambio di SMS, rigorosamente entro i 160 caratteri, perché ai tempi si pagavano un messaggio 160 caratteri, se sforavi ne pagavi due messaggi. Allora dovevi dire: se uso due messaggi devo sfruttare 320 caratteri, e così si andava in avanti. Poi quando finiva il credito c'era l'usanza di farsi lo squillo, due squilli voleva dire richiamami. C'era tutto un linguaggio criptato nel 2000 che la generazione millennials ha vissuto, e c'era poi appunto questo Snake, che era un passatempo, era un gioco sul cellulare. Oggi abbiamo nei telefoni invece dei giochi, hanno i ragazzi giovani, che sono più belli dei videogiochi attuali, quindi davvero l'innovazione ha fatto salti da gigante. C'era questo appunto telefono che era indistruttibile, cadeva dal 20° piano, non succedeva nulla, la batteria durava settimane, cioè se ti dimenticavi di ricaricarlo lui stava acceso, cioè c'era la spina che ti diceva: guarda che dovresti attaccare il telefono, è un po' che non lo vedo, un po' che non lo ricarico. Mentre invece adesso i telefoni durano forse un giorno a pieno ritmo. Andiamo ora invece a collegarci con l'archeologia del liscio. Vedo già pronto il collegamento con un tuffo con dei video storici, delle reliquie davvero molto belle, e poi questo è un brano d'attrazione per i clarinetti, la sfida dei clarini, Renze Luana all'archeologia del liscio.

Benissimo. Che è sta roba? Oh! La sfida dei clarini con un flauto così.

Ed era la sfida dei Clarini, un brano celeberrimo che ancora oggi spesso e volentieri in Romagna viene eseguito, ma ogni tanto anche in certe orchestre del panorama piemontese, anche perché c'è l'ausilio ovviamente di due clarinetti per eseguire questo gioco. Magari anche col sassofono potrebbe diventare carino. Vi ricordo una cosa importante per quest'estate, per le manifestazioni, per le varie sagre da spargere la voce del Radio Liscio Summer Tour, che ha la possibilità di mandare in diretta la vostra festa. Quindi se spargete questa voce, c'è la possibilità quest'estate di andare proprio in diretta direttissima dalla piazza, proprio come siamo adesso, completamente in televisione, in radio, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, e vivere questa bellissima esperienza per dar maggiore risalto al proprio territorio e magari alla propria sagra, perché magari è indirizzata per un prodotto tipico. È molto semplice, basta entrare sul sito di Radio Liscio, ci sono tutti i contatti e si combinerà la carovana per appunto andare in diretta con tutti i mezzi tecnologici. Altra carta, altra canzone acustica. E allora, se vi ricordo il testo, quest'oggi proprio mentre pensavo alla diretta c'era una canzone di qualche anno fa che fa parte penso del secondo disco che ho inciso da ragazzo, quando forse avevo 22-23 anni, che si intitola Angelo Diavolo, le due sfaccettature, le due facce, o meglio la medaglia, le due medaglie dell'amore, e fa così.

Angelo Diavolo, che bello ogni tanto eseguire qualche canzone del passato, ci fa ritornare indietro nel tempo a quando si girava un po' tutto il nord Italia con le canzoni, poi nei primi dischi, e quando è uscito questa canzone ricordo che era un po' il momento di transizione dalle cassette che c'erano una volta ai dischi, forse quell'album l'avevamo già fatto solamente con il CD e non più con le cassette, o forse no, forse c'è ancora qualche cassetta, ho questo dubbio amletico che mi accompagnerà nella giornata. Altra carta, altra canzone, Baby Boomers, la generazione Baby Boomers con Donatello. Io mi fermo qui e non mi muovo. Io mi fermo qui e non, anche il Cinghia si ferma qui e non si muove.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Inconfondibile di Marco Dazzi in questo 27 maggio del 2026. Siamo quasi prossimi a giugno, manca davvero davvero poco e si inizia a assaporare il caldo. Ne parlavamo un attimo fa con il nostro Marco Sasso che dice fa davvero caldo, ci sono 28 gradi all'ombra forse come minimo, ma è anche bello, ci lamentiamo sempre, quando fa caldo vogliamo il freddo e quando fa freddo vogliamo il caldo, non siamo mai d'accordo. Mentre invece con Io mi fermo qui siamo tornati proprio al 1970 con appunto Donatello che sarà protagonista. Ho visto una data in cui ci sarà Ettore Andenna che condurrà un programma, una serata, un evento, ma mi pare di ricordare a ottobre, dove tra gli invitati ci sarà proprio anche Donatello con questa canzone sicuramente, che fa parte dei suoi grandi cavalli di battaglia. E nel 70 si è svolto il matrimonio dell'anno con Romina Power e Albano Carrisi a Cellino San Marco, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, proprio a Cellino San Marco. Davvero il matrimonio dell'anno, con una folla oceanica di fan, fotografi e curiosi che assediavano letteralmente la cittadina pugliese, anche perché i tempi per vedere gli artisti bisognava proprio andare direttamente in loco, c'era meno comunicazione. Oggi abbiamo molta più visibilità dal punto di vista dei social, oggi tante volte si va magari a un concerto, non si vede il concerto ma lo si guarda sul telefonino, che è la stessa stregua come se uno fosse stato a casa sul divano. Quindi in certi momenti dovremmo dire guarda, il telefono è bello, lo metto in saccoccia e mi godo lo spettacolo. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi alla fine. Marco, come è volato il tempo, mamma mia, mamma mia. Generazione X, torna Paolo Conte con Via con me. Chi vuole andare via con Paolo Conte? È il momento di salire a bordo. 3, 2, 1, parti pure Paolo, ci siamo, via via via via via.

0: Paolo Conte, bella questa canzone, davvero particolare, molto suggestiva, e il brano è un invito a lasciarsi il passato e le malinconie alle spalle, affrontando l'ignoto con ironia e senza rimpianti. Davvero i testi di Paolo Conte molto importanti, poi è un piacere perché sappiamo che vive nell'Astigiano, quindi fa parte del nostro Piemonte. E nell'81, quando è nata questa canzone, vediamo se c'è qualche fatto simpatico che salta fuori, che viene fuori dal tunnel, come cantava Caparezza su una canzone. Ci fu il primo spogliarello in diretta durante la prima puntata dello show fantastico. La soubrette Orietta Dorella e il ballerino Enzo Iacoboni furono protagonisti di una coreografia in cui si spogliavano a ritmo di musica. Più che uno scandalo, fu un momento cult che ruppe gli schemi della televisione dell'epoca. Quindi davvero fu un ballo che va ricordato e passò alla storia proprio nell'81. Quindi un fatto simpatico, anche perché oggi forse siamo nell'eccesso opposto, dall'altra parte non ci sono più vestiti, mentre una volta bisognava essere ben coperti e non mostrarsi tanto. Siamo ai saluti, Marco, mi dai un segnale? Ci salutiamo adesso, ci salutiamo domani, o meglio ci salutiamo anche domani, perché ci vedremo anche domani, ci sentiremo anche domani, perché ci vediamo in televisione e ci sentiamo in radio. Davvero un piacere stare insieme in questa nostra oretta con la Melodia Italiana, con la miglior musica da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e soprattutto anche con la chitarra quando è il momento di cantare insieme. Un grazie al nostro Marco Sasso, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con il nostro caro amico Alex Biondi, che ci propone la mazurka più ballata in assoluta, che quando parte lei non si fa tempo arrivare alla terza battuta della canzone che tutti si lanciano in pista e si ballano la celebre mazurka variata di Migliavacca, che l'ha scritta.
1: Arriva la mazurchetta, la Migliavacca.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Jannik Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
2: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio, io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo, ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
1: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
3: Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14.30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei Capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17esima tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. È tutto dallo sport.

Piaciuto? Siamo partiti subito in musica, senza chiacchiere, all'inizio della trasmissione di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella gente, da Ettore Andenna, da Marco Sasso, da Ettore Cinghia, da Canzoni Senza Frontiere. Oggi 27 maggio è intanto giorno di paga. 27 giorno di paga, è giorno di paga per te, Cinghia? Non fare quella faccia lì, fa quella faccia classica. Su, un po' di allegria. Di solito il 27 è il giorno di paga. Oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 a fine anno. Ed è Sant'Agostino. È la giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sì, questi bimbi e questi adolescenti che non, forse vengono considerati molto più di come venivano considerati una volta, quando la sera a cena il bimbo che era a cena con i grandi non doveva parlare, doveva mangiare e zitto che parlavano i grandi. Però anche allora, come oggi, diciamo che quelli che rispettano di più questa Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono i nonni. Quello che succede a casa dei nonni resta a casa dei nonni. E c'è un altro tipo di rapporto. Il nonno può essere indubbiamente o la nonna più affettuosa, ma anche più autoritaria, fa rispettare di più certe regole che sono quelle che hanno imposto a lei, o quantomeno una razionalità di queste regole, che i bimbi, soprattutto quelli svegli, seguono perché sentono un altro tipo di redini sul collo. Poi ovviamente c'è tutto un altro tipo di affetto, di coccole, di robe, di merendine, di cose che aiutano. Tu l'hai conosciuto? I tuoi nonni come ti trattavano, Cinghia? Ti davano da mangiare tanto, perché poi dicono che il rapporto con il peso lo si acquisisce fin da piccoli. Va bene, allora, oggi qui ci sono già 27 gradi, 27 maggio, 27 gradi alle 11 e 9 minuti del mattino, non è una bella cosa. Oggi sarà la giornata peggiore di questo periodo, quindi oggi il caldo arriverà. Infatti io sono pantaloncini di lino, maglietta chiara, il girerino perché sta andando un pochino di aria condizionata, quindi non voglio che mi attacchi sulle corde vocali. Ciò detto, bene, avevamo avuto un problemino che la regia generale, quella del Marco Pugno, che a 300 km di qui, ha risolto da remoto, per cui siamo tutti contenti e possiamo andare avanti con la nostra trasmissione. Oggi, soprattutto nella prima ora, delle chicche, delle canzoni particolari. Per esempio, questo primo vintage di oggi è Ciro D'Ammicco. Ciro D'Ammicco cominciò a suonare nei Bisonti, poi fondò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble. E lui prima, quando ci fu questo interregno tra quando lui era dai Bisonti e prima di creare i Daniel Santa Cruz Ensemble, cantò come solista e cantò una canzone che si chiamava Le Rose Blu. Quando diventò il leader dei Daniel Santa Cruz Ensemble, prese questa Le Rose Blu, tirò via il testo e la ripropose con il titolo di Soleado, che fu uno straboom nell'estate del 1972, partecipò al Festival Bar nel 1974, arrivò quinto e comunque Soleado, i puristi, gli appassionati di un certo tipo di musica dell'epoca se la ricordano ancora, faceva così. Forse.

0: Le rose blu. Cioè lui cantò questa, perché l'ultima non ho capito. Ciro D'Amico nel 72 cantò questa, che era Le rose blu. Poi quando formò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble nel 74 tirò via le parole di questa, il testo, e come musica tenne sempre la stessa e diventò Soleado, che fu un grande successo dell'estate del 74. A volte come le canzoni o le interpretazioni cambiano, senza testo successone, col testo così succede. Fabio Cozzani, intanto prima c'è stato Paolo Bertoli, che è stato quello che ha aperto Canzoni Senza Frontiere di oggi con La mia rivoluzione. Paolo Bertoli sarà l'orchestra di sabato sera alla Peschiera di Valdengo, che è sempre il nostro locale di riferimento per Radio Liscio, musica da ballo e non solo. Fabio Cozzani, anche lui è stato già ospite della Peschiera, con Vorrei tornare, ma non ho i soldi per il biglietto. No, non è così, io l'ho fatta più prosaica, perché molte volte vorrei tornare ma non ho i soldi per il biglietto. Invece no, vorrei tornare, ma adesso ce la spiega lui, perché non torni.
1: La tradizione, con il mio amico Marco e il clan, vorrei tornare.

Bersani, vorrei tornare. Cominciano i messaggi. 331-335-6565. Poi è scritto sempre. Dov'è che aspetta? Mi viene qui sotto. Con la mano non riesco ad andare. Così riesco a farlo vedere. Qui sotto, insomma, 331-335-6565. Buongiorno ragazzi! Io mi emoziono sempre quando ci chiamate ragazzi. Con questo caldo ci starebbe bene una granita di limone di Bobby Solo. Buona, anche quella alla menta, non è male. Che ne dite? Nadia e Gianni Dall'Omello, grazie. Ciao Ettore, vorrei ascoltare il grande Pietro Galassi in Innamorarsi Ballando. Sono Nando da Legnano, ciao. Oggi non solo non ho quella, ma proprio non ho Galassi. Quindi pazienza fino a domani. Ciao a tutti, mi farei ascoltare un pezzo di Pupo? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. Lui ne chiede uno al giorno, per cui uno al giorno è consentito. Buongiorno, per fortuna oggi posso guardarvi. Ieri non è stato possibile perché non si è presa la linea. Sono sempre Anna. Allora, Anna, buongiorno a tutti voi, Graziella da Verniasco. Sì, è vero, guardarvi perché in questo momento siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con Studio 1, Canale 95, che è la Lombardia, e poi con il network Teleantenna, che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, poi ecco che arriva la Isabella Sagermano. Allora, mi fai sentire la canzone di Adriano Parlando, Lasciami Gridare, mi piace le vostre canzoni, non ho capito niente. Allora, mi mandi la canzone di Adriano Parlando su Radio Liscio. Adriano Parlando, che canzone adesso? Già vedo l'espressione del cinghia che è così, che sta cercando di interpretare. Va bene, intanto noi Pappalardo, ok, Adriano Pappalardo, è venuto fuori Adriano Parlando, Adriano Pappalardo, ah, adesso ci siamo, ok. Va bene, intanto siamo al secondo vintage di oggi. Anche qui andiamo su una chicca. Fabio Concato, oggi il programmatore, era particolarmente ispirato. Fabio Concato, che nel 1982 lancia un album con un titolo assolutamente originale, Fabio Concato, cioè Fabio Concato ha lanciato il suo album Fabio Concato, e l'album che porta Fabio Concato alla notorietà a livello nazionale, grazie soprattutto al brano che state per ascoltare, che era stato chiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha appena chiesto un'altra canzone, che era Domenica Bestiale. Se farà caldo così sarà bestiale. Ah, per me c'è la comunione della nipotina, arrivano tutti gli zii, tutti i figli, tutte le nuore, grande riunione di famiglia domenica, e il nonno con il patriarca.

Domenica Bestiale, gran bel brano, gran bel pezzo del Fabio Concato. Fabio Concato, un ragazzo del 1953. Stavo leggendo un interessantissimo articolo che dice che... Dunque, aspetta. La longevità... Allora, 5 minuti di più di sonno regalano anni di vita. Quindi noi dormiamo per quanto tempo abitualmente? Con un'età, i ricercatori hanno studiato 59.078 partecipanti della UK Biobank con un'età media di 64 anni. Allora, durante un follow up, eccetera, tutti gli studi, allora 5 minuti di più di sonno al giorno e 2 minuti di attività fisica moderata danno circa un anno in più di vita media a tutti. Quindi se dormite 7 ore, che non dovrebbero bastare, tutti dovrebbero dormire 8 ore, 8 ore e 5 minuti vi danno un anno in più di vita, sappiatevelo. Intanto, cinghia, questa qui non la sapevi, adesso la sveglia, mettila 5 minuti più avanti. Allora, a casa del cinghia la famiglia si è allargata, è arrivata una femminuccia che terrà compagnia a Lillo e sono in questo momento orgoglioso di presentarvela. Me la fai vedere, cinghia, per favore? Lei è Chanel. Chanel ha un anno. Guarda che bella femminuccia. È arrivata ieri, si è già perfettamente inserita nella famiglia Sasso, soprattutto per la gioia della nipotina Matilde. E Lillo in questo momento è molto intimorito. La guarda come dice: cos'è quest'altra panteganina che è arrivata qua e che mi toglie spazi, eh? Chi è questa? Chi è? Però sappiamo che prima o poi perderà la sua timidezza e sono sicuro che farà le sue avance. Lei pare che abbia decisamente più, come dire, spirito, è femmina, come dire, più movimento, insomma sa mettersi in mostra e il Lillo è lì: oddio, cos'è arrivato qua? Me lo confermi, cinghia? Che è così la storia, sì, eh? E lo so, quando arriva una femmina in casa dipende sempre, il maschio viene molto intimidito. Va bene, quando invece arriva un maschio in casa, la femmina è lo stesso, il maschio è sempre quello intimidito. E lei invece va: come vieni a fare qui a casa mia? Cosa vuoi? Mi viene a togliere degli spazi? Allora, siamo a uno strambo mambo, un po' di mambo, era da un po' che non lo passavamo al mambo. Maurizio Medeo, vai con strambo mambo, 11:30.

0: Lupi. Bravo, bravo.
1: E via di voi, grazie.
0: Yeppala.
2: Strambo Mambo, Maurizio Medeo. No, ieri sono andato dal dentista, non mi ha fatto male. Quando lo prego per radio, arrivo lì, cosa hai detto di me, di Daneo? Ho detto, per favore, dottore, non mi faccia male, perché quando si va dal dentista non si sa come, cioè si sa come si entra, ma non si sa come si esce. Invece no, ieri è andato benissimo. Però, 35 gradi fissi da quando qui dalle colline sono sceso in valle fino ad Asti, fissi sul termometro, che poi è precisissimo, della mia automobile, 35 gradi il 26 di maggio, e oggi pare che sarà anche peggio. Lì dal Cinghia, che è notoriamente una zona di solito più fresca, perché è molto più a nord di me, 80 km, ha già 2 gradi in più lui. Qui sono 28, lì da lui sono già 30, 30, ma tu sei in città, io sono in collina, mio caro. Buongiorno ragazzi, è possibile ascoltare la terza guerra mondiale di Celentano? Se potete, grazie Delfina. Lasciamo perdere le guerre, io per carità te la passo, ma ne abbiamo piene le scatole di queste guerre, che stanno provocando, tra le altre cose, delle situazioni a quelli che non sono in guerra ma che sono in pace. Per cui il discorso dell'energia in Italia, ieri sera c'è stata una trasmissione, quella del Bruno Vespa, diciamolo, che ha discusso l'argomento, che è importante. In Italia paghiamo più o meno il doppio degli altri l'energia, e la cosa peggiora anche in funzione di queste menate dello stretto di Hormuz. Ma io non parlo di politica, però qualcuno si sta arricchendo. Buongiorno a tutti voi, vorrei dedicare se possibile una canzone delle Mondine a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Allora, questa è la sua assistente, chiamiamola così, della nonna Rina di San Giorgio. Chiedi sempre le Mondine, non è che possiamo mandare sempre le Mondine, la mandiamo ogni tanto, quindi teniamo indubbiamente in considerazione la tua richiesta, ma la metteremo nel contesto di una scaletta in cui ci sta bene, perché le nostre scalette, il Marco Pugno, il Supremo, cerca sempre di tenerle molto equilibrate in funzione di quelle che sono le vostre i vostri gradimenti, le vostre i vostri equilibri. Cos'è? Come fa le scalette? Va a vedere le canzoni nei diagrammi dove fanno vedere quali sono i momenti in cui ascoltate di più le canzoni che ascoltate di più, eccetera, eccetera, eccetera, e si fa un'idea dei gusti del pubblico di Canzoni Senza Frontiere per fare delle scalette calibrate. Non è mica Micio Micio Baobao, è uno che ci sta attento a queste robe qui, è un professionista serio, un signor regista di altissimo livello. Allora, buongiorno da Margherita di Genova. Ciao Margherita, c'è sempre lei. Ciao Etre, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, benvenuta Chanel. Immagino che Lillo ci metterà un po' e poi risata. Ciao da Lucia. Questa qui addirittura con i complimenti. Ciao Etero, complimenti, sei sempre un grande. D'altronde, come si suol dire, la classe non è acqua. Grazie, grazie, grazie. Vorrei, se possibile, ascoltare la canzone Goodbye My Love Goodbye, cantata da Christian e la Luna Nueva. Questa non proprio nome. Ti vi chiedo, anche se cortesemente, dato che vi seguo su Prima Antenna TV, potete mandarla in onda tra le 11 e le 12? Ancora grazie, sono Alberto da Lanzo Torinese. Ma certo che possiamo mandarla tra le 11 e le 12. Oh, intanto sappiate che la trasmissione va avanti fino alle 13 e potete ascoltarla anche tramite i vari sistemi, Alexa, sul PC, sul tablet, con l'app.
3: Non so come.
2: Ho capito, ma appena ti senti chiamata in come sei invadente, Alexa. Allora, siamo al Santi in Paradiso della Federica Cocco. La Federica piace tanto, quindi tutto lo spazio per lei. Avere Santi in Paradiso. Molti dicono che non serve, ma vi garantisco che aiuta, si aiuta, soprattutto qui da noi.

Era la sempre elegantissima Federica Cocco con Santi in Paradiso. Devo stringere, se no non riesco a passare i vini lì. Allora, scrivimi, terzo vintage di oggi. È stato chiesto da Daniela di Gavirate. È un brano del 1990 cantato da Nino Buonocore. E con questo brano, con questo Scrivimi, che era tra le altre cose tratto dall'album Sabato, Domenica e Lunedì, arrivò terzo al Festival Bar e secondo al Cantagiro, quindi rischiò di vincerli tutti e due. Scrivimi, romanticissima, questo ragazzo del 58, giovane, Nino Buonocore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Per Enrica Di Cittiglio, che ce l'aveva chiesta, ecco 50 primavere.

quanta primavera! Non so, sembra un peana al sesso tra anziani. Vabbè, no, è una considerazione mia. Per Enrica Di Cittiglio, 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino. E siamo arrivati, ora ora, alle 11.51. Allora, sì, qui c'è la Daniela di Gavirate che... Grazie di cuore per avermi mandato Scrivimi, Daniela di Gavirate. Poi grazie mille per la canzone che ho chiesto, Enrica da Cittiglio. Grazie che mi ringraziate. È bello questo. Intanto mi confermate che state ascoltando ancora. Bello il cagnolino, la cagnolina del Cinghia. Chanel è una cagnolina. Che poi a me fanno impazzire i chihuahua quando sono piccoli così, perché ha un anno di vita. Perché dalla faccia vengono solo su fuori questi occhi giganteschi che sembrano due fari. Poi man mano che crescono, di quei 2 o 3 centimetri che crescono in età adulta, l'occhio diventa un pochino più, come dire, facente parte della scenografia della faccia. Ecco, mettiamola così. Buongiorno, oggi ci siete. Vi sto guardando una canzone di Gian Pieretti. Ciao, Loretta Limana, vediamo di mettertela domani. Com'è che oggi? Da dove chiami? Oggi ci siamo, anche ieri c'eravamo. Non so da dove ci chiami, quindi non so quale televisione ieri aveva dei problemi. Allora, i vinili di Casandenna, siamo nel 1992 e un gruppo che si chiama i Red Hot Chili Peppers, i peperoncini, ci interpretano una canzone stupenda che il cantante Anthony Kiedis scrisse e non voleva pubblicarla. La scrisse in un periodo di depressione, tristezza, perché aveva smesso di drogarsi, quindi da 3 anni che era piatto, come si considerava lui, e però rifletteva sul periodo in cui era preda di droghe, di alcol e di tutto quello che riusciva a buttare giù, e diceva: è stato un periodo in cui effettivamente cosa ho fatto nella vita, e aveva scritto in un libricino questa canzone che se la teneva per sé, era una considerazione. Poi il suo produttore Rick Rubin, mentre che lo visitava regolarmente per rincuorarlo, tenerlo su perché era veramente depresso, trova sto libricino, lo scartabella e trova questa canzone. Dice: oh, ma hai fatto questa canzone qui, ma perché non la fai? No, è un mio momento di introversione. No, insomma, il suo produttore ne parla con gli altri componenti della band e dice: guardate cosa ha scritto questo e non ve la fa vedere. Questi l'hanno guardata, si sono messi subito gli strumenti e hanno cominciato a scrivere la musica adatta al testo. È venuta fuori questa Under the Bridge, Sotto il ponte, che è stato un successo mondiale. I Red Hot Chili Peppers, i vinili di Casandenna, 90° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre.

0: era Under the Bridge degli Red Hot Chili Peppers e fu un grande, grandissimo successo mondiale nel 1992, è novantesimo nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. E adesso, su questo sottofondo che si chiama tappeto musicale o talk, per poter parlare sopra mantenendo una verb appunto musicale, posso dirvi din don a tutta voce, din don, è mezzogiorno, è mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. E come ad ogni capodora di Radio Liscio, in questo caso capodora di metà trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

ciao a tutte e da tutti, da Ettore Abella, da Canzoni Senza Frontiere, dal Cinghia che mi assiste con la sua illuminata regia, da Marco Pugno, il supremo, che ci segue. Lui finge di non sentirci e di non vederci, però ha tre auricolari, due nelle orecchie e uno nel naso, non gli scappa niente di quello che noi diciamo e facciamo, pronto a redarguirci con quella frusta che è simbolo della sua bonomia, con la quale ci osserva e ci conduce in questa gioia quotidiana di presentarvi le canzoni di Radio Liscio Senza Frontiere, ballo liscio e non solo. Allora, oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 alla fine anno, è Sant'Agostino ed è la giornata della Convenzione Mondiale, giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, perché anche i bambini e gli adolescenti hanno dei diritti. Cerchiamo di mantenerglieli, magari anche allargarglieli, ma non dimentichiamoci sempre l'impostazione da genitori, da nonni, l'educazione. Oggi secondo me c'è molta rilassatezza, io guardo i nipotini e non dico niente, ma l'educazione è quella che poi ti terrà insieme per tutta la vita, l'educazione è alla base della vita, perché quella ti resta dentro, come ti viene portata ed insegnata quando si è piccoli, quando quindi si è ricettivi. Allora, siamo all'Irene Grillo, primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Ecco, una che subito si giustifica, una che parte con una canzone che non è colpa mia, non è colpa mia. Quanti sono quelli che dicono no, non è colpa mia, no, no, io non c'entro niente, e magari invece sono duramente colpevoli. Irene Grillo, perché non è colpa tua? Hai fatto una riflessione dentro te stessa?

Allora, era la Irene Grillo. Intanto leggo sempre i giornali mentre danno le canzoni, perché arrivano le notizie, poi soprattutto i quotidiani online, arrivano le notizie dell'ultima ora per vedere se c'è qualcosa di interessante che posso mandarvi nell'attualità più assoluta. 12:10. Non è colpa mia di Irene Grillo, ma arriviamo ad una richiesta. Una delle più fedeli ascoltatrici, la Isabella Sagermano di Roma, che ieri mi aveva chiesto questa canzone del 1990, che poi è il quarto vintage di oggi, Attenti al lupo, una delle canzoni più divertenti e più belle fatte da Lucio Dalla. Lucio Dalla, mamma mia, sono già 14 anni che è morto Lucio Dalla, sembra ieri. Era un ragazzo del 43, scomparso nel 2012, ma un emblema della musica leggera italiana. Questa canzone, scritta da Ron, venne presentata nel corso del programma Fantastico 90, condotto da Pippo Baudo. Allora, appena uscita, pum, si infilò subito nel 10° posto nella hit parade, nella classifica, ed era il novembre del 1990. La settimana dopo era già al 1° posto e c'è rimasta in classifica fino al marzo del 1991, quindi è stato dicembre, gennaio, febbraio, marzo, per 4 mesi. E soprattutto è molto bello il videoclip, che è ambientato in un circo, immagino che sarà quello che vedremo adesso, dove lui balla accompagnato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni. Allora, vediamolo nella sua versione più divertente e disincantata, per Isabella Sagermano di Roma, Lucio Dalla, Attenti al lupo.

faccio galla. Attenti al lupo! Attenti al lupo era per Isabella Sangermano di Roma. E adesso i nati e morti di oggi. Li ho anticipati un po' da qualche giorno, perché così sono sicuro che non me li ritrovo a, come si dice, strozzarmi con il tempo alla fine della trasmissione. Allora, il 27 di maggio del 1923 nasceva Henry Kissinger. Kissinger è stato il Richelieu del secolo scorso, grande diplomatico, campato, poi è morto a 100 anni, è morto nel 2023. Christopher Lee. Christopher Lee era un attore del 1922 che faceva sempre le parti del cattivo per la sua faccia, ma era molto bravo. Erminio Macario, qui siamo, vabbè, siamo in Piemonte, quindi un'assoluta ammirazione sfrenata e un ricordo per questo grande attore, nonché lui amava circondarsi di donnine che ballavano e cantavano, anche se lui era fedelissimo alla sua famiglia, e era nato nel 1902. Poi Memo Remigi, quella Memo ancora vivo, in forma, anche perché gioca a golf, oggi ne fa 88, e del 1938. Bruno Vespa, l'ho guardato ieri sera con Porta a Porta, è del 1944, quindi oggi ne fa 82. Poi Giuseppe Tornatore, vabbè, regista di Il pianista sull'oceano, e Il nuovo cinema paradiso, ha vinto anche gli Oscar, è del 1956, giovane Giuseppe Tornatore. E andiamo ai morti famosi di oggi. La grande Étoile della Scala, e non solo, ha ballato veramente con i più grandi, perché lei era la più grande. Carla Fracci è morta il 27 maggio del 2021. Antonio Ligabue morì nel 1965, pensate che questo veniva considerato un pazzo, gli fecero passare un sacco di anni in manicomio, però tutti apprezzavano questo suo modo di dipingere, soprattutto un mio collega al Parlamento Europeo, che era di Guastalla, l'onorevole Amedei, che lo prese un po' sotto la sua ala protettrice e si fece fare un sacco di quadri, che poi, quando Ligabue morì, si ritrovò una fortuna spropositata in casa. Avere l'occhio lungo. Il 27 maggio del 2013 moriva Little Tony, Antonio Ciacci, uno dei cantanti più amati del secolo scorso in Italia. Poi nel 1508 moriva Ludovico il Moro, Ludovico Sforza, che mai avrebbe pensato che 400 anni dopo, 500 anni dopo addirittura, gli avrebbero dedicato una barca che appassionò tutti gli italiani alla vela per la competizione che Ludovico il Moro intraprese all'inizio degli anni 90, e che pare che quest'anno con Luna Rossa stiamo arrivando ai risultati, perché avete visto che a Cagliari, dove hanno fatto l'anteprima, hanno legnato i newzelandesi, che sono gli abituali campioni da battere, con Luna Rossa, che è l'erede del Ludovico il Moro. E poi chi è che è? Ah, Niccolò Paganini. Niccolò Paganini morì nel 1840 e fu famoso nel 1818, quando il re Carlo Felice Savoia andò ad ascoltarlo a Torino, lui che stava facendo le sue violincellate, e gli piacque talmente un pezzo che mandò il suo segretario da Paganini e gli disse se poteva fare un bis di quel pezzo. E Paganini, che quando suonava inventava anche molto, poi ci dava dentro, quindi era abbastanza estenuato alla fine delle sue esibizioni, disse: Paganini non ripete. E il re si incavolò come una biglia, tant'è vero che gli tolse delle concessioni che gli aveva fatto, perché lesa maestà, come dici al tuo re Paganini non ripete. Però Paganini non ripete, e non ripeté, perché era uno
di pugno e di polso. Allora, dove siamo arrivati? Ah, siamo a Romeo e Cooper Fisa alle 12.21 con un po' di polche. Dai, la polca è da un po' che non la suonavamo. Andiamo. Il mambo l'abbiamo suonato, il valzer c'è sempre, ma le polche, che sono tra quelle che i veri ballerini vivono, le polche popolari, era da un po' che non le mandavamo. Bene, vanno adesso grazie a Romeo e Cooper Fisa.

0: Dagli una botta in testa, spegni un attimo.
1: Guarda, basta l'incantesimo.
0: Spegniamo la batteria.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Non è vero che è solo musica da ballo. Io mi dissocio da questo jingle che dice Radio Liscio, solo musica da ballo, perché io ci aggiungo, e non solo, come Canzoni senza frontiere, Manuel Malanotte.

era Manuel Malanotte, che si circonda sempre nelle sue canzoni di belle donne, in Inevitabilmente io e te, uno slov di quelli che si ballavano una volta guancia a guancia e che adesso, oh no, anche questo non ho capito, perché io vedo la Peschiera di Valdengo, tutte persone che non sono giovanissime, perché se ne vanno in giro gli auricolari oggi, state lì, che ballano abbracciandosi, perché sono state abituate così anche 30, 40, 50 anni fa. Adesso no, i giovani, il contatto fisico mi inquina, se mi tocca mi avvelena. No, no, ragazzi, ma so abbracciare. Guardate che a ballare bene si fa l'amorosa, diceva mio nonno. A ballare bene si faceva l'amorosa, ma anche il moroso. Non, una volta a ballare serviva a quello, a creare un'atmosfera, un contatto, delle emozioni, delle sensazioni. Il ballo è, oltre che a far bene, come andare in palestra, anzi è anche più divertente perché lo si fa a due, perché in palestra hai il trainer che... adesso ballo una versione da 15, tu per 15 vai. Adesso una versione da 30 due volte. Ballare no, ballare si balla, si diverte, si è stanchi, ci si riposa un momento, poi ti viene fuori un pezzo che senti, che ti piace, che ti sfreguglia le orecchie e le budella, e riparti e vai, e quelle sono energie che si consumano, però con fra le braccia qualcuna o qualcuno. Allora, siamo ai vinili di casa Anden. Sì, sto cantando, no, non sto saltando niente. La lunga e alta Sally, canzone del 1956, pensa te, lanciata all'epoca da un cantante, eravamo agli albori del rock and roll, che poi è campato parecchio, è campato fino a 88 anni, perché lui, Little Richard, è morto nel 2020 ed era del 32, quindi 88 anni. È 89esima, stiamo continuando a cercare di arrivare al primo posto delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. All'89esimo posto c'è questa. Pronti a ballare? Amanti del rock, Long Tall Sally, Little Richard.

me fanno impazzire, non applaudire il microfono poi si interrompe, queste cose anni 50 che erano veramente fantastiche. Poi era il brio, era anche perché su queste musiche qui la mia mamma mi insegnava a ballare rock and roll, gliel'avevo chiesto io visto che lei e papà lo ballavano bene, perché quando sapevi ballare bene il rock and roll, il twist, il cia cia cia, acchiappavi, se acchiappavi, per cui era importante sapere all'epoca ballare il rock. L'ultima volta che l'ho ballato con mia moglie, i figli che ci stavano guardando, che non avevano mai visto, non ci avevano mai visto ballare rock and roll, mia figlia fa: ah però! Beh, è stata una grande, devo dire che è stata una grande soddisfazione. Ah però, ma con una grande ammirazione negli occhi, perché loro non lo sanno mica ballare rock and roll. E saper ballare rock and roll, vuol dire essere una classe. C'è chi non lo sa ballare è qui, c'è chi lo sa ballare è qui, c'è chi non lo sa ballare è qui, chi lo sa ballare è qui. Allora, era Long Tall Sally di Little Richard e siamo al momento della Veronica Cuneo. La Veronica Cuneo, fibrillazione nelle ascoltatrici e negli ascoltatori di Canzoni Senza Frontiere, perché è una delle più richieste ed ammirate. La Veronica Cuneo in La Terra Mia, e per lei era Liguria, perché... Vediamo, oh, non è col vestitino solito bucolico, ma...

bucolica, la terra mia della Veronica Cuneo. Il cinecalendario, il cinecalendario. Qual è il film di oggi, 27 maggio? Volevo nascondermi. Ah, ecco, è un riferimento ad una notizia che vi ho dato poco fa, perché il 27 maggio morì, del 1965, Antonio Ligabue, e Volevo nascondermi con Elio Germano, che fa l'Antonio Ligabue, è la storia di Antonio Ligabue, la carriera, la vita fatta di tragedie e malattie, è un carattere difficile che lo

ve l'ho appena discusso, e quindi andiamo con il quinto vintage di oggi. Allora, il quinto vintage di oggi, un personaggio che io ho conosciuto molto bene, veniva spesso con la Nadia Ovcina, che era sua moglie ma anche la sua produttrice, Gianni Nazzaro, all'anagrafe ovviamente Giovanni Nazzaro, nato nel 48, morto nel 2021. Allora, il suo esordio artistico avvenne nel 1965, e quando cominciò non si chiamava Gianni Nazzaro, si chiamava Buddy, e imitava un po' la voce di Bobby Solo, però lui si chiamava Buddy. Nel 1970 vince il Festival di Napoli con Me Chiama Amore, in coppia con Peppino Di Capri. Poi partecipa nel 71 a Canzonissima, e lì il successo parte, anche perché era bello, piaceva alle donne Gianni Nazzaro. Partecipa a Canzonissima e quindi l'anno dopo si classifica al primo posto a Un Disco per l'Estate con Quanto è bella lei, e sempre nel 1972 partecipò a Sanremo con Non voglio innamorarmi mai. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno, nel 1972 al Festival di Sanremo. Lui arrivò quinto con questa Non voglio innamorarmi mai, lui Gianni Nazzaro. Quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Macumbia! Macumbia! Ma chissà che cosa sarà come ballo una macumbia? Di Giuliano e i Baroni.

0: Una macumbia, una macumbia. Questa qui è quello che si può fare con... Io so suonare lo strumento, l'unico, ma lo so suonare benino. Lo sto insegnando anche ai nipotini, l'ho regalato a tutti, perché il kazoo ti, anche lui ti avvicina alla musica. Allora, era la macumbia di Giuliano I Baroni. Accade oggi, il 27 di maggio. Oh, nel 1703, eccolo qui, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo, 323 anni fa. Poi cosa abbiamo? Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille con Garibaldi. Nel 1907, a San Francisco in California scoppia un'epidemia di peste bubbonica. Pensa te, siamo solo 120 anni fa, quindi non è... Io ho ancora qui la moglie che mi tiene sempre la crema cortisonica per il mio bubbone, perché io l'ho detto, questa è peste bubbonica. Lei dice, ma va, un'intossicazione di qualche cosa che hai preso o una bestia che ti ha morso. E intanto però tutte le sere mi increma e devo portare la peccettina. Allora, nel 1930 lo statunitense Richard Drew, il 27 di maggio, inventa il nastro adesivo, senza il quale il mondo sarebbe già in estinzione. 1939 esordisce su un albo a fumetti della DC Comics il personaggio di Batman, 27 di maggio sempre. Nel 1964 l'Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni, sconfiggendo in finale il Real Madrid a Vienna. L'anno prima l'aveva vinto il Milan, questo per dire Milano in quegli anni lì era sul tetto del mondo. Nel 1977 il gruppo punk britannico Sex Pistols, di cui vi ho passato ieri un vinile di casa Andenna, allora cosa hanno fatto? Pubblica i 45 giri God Save the Queen, Dio salvi la regina, che vende circa 150.000 copie in una settimana, nonostante il boicottaggio delle principali radio nazionali e di numerosi negozi di dischi che lo ritennero blasfemo nei confronti della regina Elisabetta. È tutto per quanto riguarda l'accadde oggi. E adesso in Philadelphia. No, abbiamo detto che mandavamo. Ah sì, che mandiamo l'ultimo vintage, perché siamo già alle 12.53. Oltretutto siamo collegati sempre solo come televisioni con Studio 1 in Lombardia, Canale 95, e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Allora, questa è una canzone che per me ha rappresentato veramente l'adolescenza e che è stata un po' la, come dicono gli americani, la signature song di Fred Buscaglione. Questa canzone la scrisse con Leo Chiosso. Io sono amico su Facebook con il figlio di Leo Chiosso, che è Fred, e con il quale ogni tanto chiacchieriamo, il papà, perché io quando facevo Radio Monte Carlo, che venivo a intervistare i cantanti a Torino, mi capitava di incontrare anche Leo Chiosso. Fred Buscaglione no, perché era già morto, ma Leo Chiosso è andato avanti per anni a scrivere delle bellissime canzoni. Nel 1958 con Fred Buscaglione, tratta da un fatto di cronaca che era stato riportato in una rivista statunitense specializzata in hot news, quindi notizie calde, di un omicidio a sfondo passionale. Il protagonista, che racconta la storia in prima persona, è l'uomo ucciso con una revolverata dalla sua amante, ed è così che nasce la mitica, incredibile, eri piccola, piccola, così, Fred Buscaglione. Io qui ancora 16 giri.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

soviziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

grandissima, grandissimo lui, Fred Buscaglione. Veramente era un idolo per me. Quando morì nel 1960 all'incidente d'auto a Roma, fu veramente una giornata di lutto nazionale. Eri piccola così. Sesto ed ultimo vintage di oggi, 1958, Fred Buscaglione. E chiudiamo alle 12.58 con una Megan, ecco, che potrebbe essere quella che eri piccola così, della Gianmarco Balbutti Orchestra Italiana. Vai! E andiamo a conclusione anche di oggi.

0: Weekend della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Siamo arrivati in fondo anche oggi. Per il 27 dovrebbe essere una giornata, indubbiamente sarà quella più calda di questo periodo incredibile, però giorno di paga, quindi dovrebbe essere una giornata gioiosa per molti. Stasera qualcuno dirà: oh, mi hanno pagato, stasera si esce, si va fuori a cena. Può darsi che anch'io inviti le mie donne a cena questa sera. Per il momento ringrazio come sempre il Marco Sasso del Trucinghia. Saluto voi, a domani, come sempre alla solita ora. Da Ettore Andenna, ciao ciao, sigla.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Libano è l'area del Medio Oriente più infuocata, raid israeliani continui, molte vittime, la risposta militare di Hezbollah. In Iran al momento non torna lo scontro armato frontale tra Teheran e Washington, ma una soluzione diplomatica è ancora lontana. Nicola De Muro.
5: Iran e Libano, i due principali quadranti medio orientali in forte tensione, con Gaza che non esce dalla sua situazione di catastrofe umanitaria. Da diversi giorni, come anche oggi, è il Libano l'area incandescente. In termini bellici e di morti, 31 le vittime dei raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. Le milizie sciite replicano lanciando droni sul nord di Israele e, notizia delle ultime ore, scontrandosi direttamente con le forze israeliane in alcuni villaggi libanesi. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente USA avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. I capi di Hamas sono tutti morti che camminano. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale. Alcuni mirati raid da parte di forze USA contro posamine iraniane in azione nello stretto di Hormuz non stanno provocando reazioni militari dirette da parte di Teheran. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni non dissimili: gli USA sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Si aggiungono le parole del consigliere della guida suprema iraniana per gli affari internazionali: lo stretto di Hormuz è la vera garanzia per un accordo con gli USA, ha detto Ali Akbar Velayati.
4: A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Buona la prima al Roland Garros per Sinner e Dardery. Domani i due azzurri sfideranno gli argentini Cerundolo e come Sagna al secondo turno, con possibile incrocio agli ottavi. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Superati i primi ostacoli, Tabor e Hofner, prosegue la marcia parigina per Sinner e Dardery. La terra rossa del Roland Garros ha visto entrambi gli italiani avere la meglio sui due avversari per 3-0. Facile da pronosticare, forse, per chi guida la classifica ATP, ma come ricorda Sinner, i primi turni sono sempre ostici.
7: Non voglio avere rimpianti, no? Quando vado a letto stiamo provando a provare di quello che funziona molto bene quando gioco il serale. Adesso la prossima partita vediamo come va, no? Però, ripeto, primi turni non sono mai semplici, a prescindere.
6: Sulla strada di Jannik e Luciano, che potrebbero incrociarsi agli ottavi, ci sono rispettivamente Cerundolo e Comesagna, argentini. Tra Sinner e Juan Manuel, fratello di Francisco Cerundolo, esiste un solo precedente e risale a Wimbledon 2023. Darderi e Comesagna invece sono più che colleghi. A spiegarlo è proprio l'azzurro nato a Villa Gesell.
8: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto Comesagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui, che era il numero 1 argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
6: Appuntamento con i due match a domani.
4: È tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

ciao Peschiera, ma quanto vi amo io, ma quanto, buonasera, tanto, e allora vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

racconto, eh? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra. Adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là.

Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento. Arriva lui, il poeta. Ed è lui.

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo, la cumbietta popolare.

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

bella, la fatevi sentire. Grande Peschiera. E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua, qua, qua, qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Nel corso della giornata di giovedì aumenterà l'instabilità lungo il versante tirrenico e sui settori interni del centro-sud, con precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco. Sul resto della nostra penisola splenderà il sole e con caldo ancora intenso, anche se le temperature perderanno qualche grado. Il caldo comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di 3bmeteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, mercoledì 27 maggio, ci siamo quasi, sta per cominciare il mese di giugno, non vedo l'ora, poi comincia con una bella festa, il 2, magari un ponte, chi ce lo butta dentro sto giugno, comincia veramente alla grandissima, così come cominciamo noi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, in regia come sempre il nostro Max Quarti, pronti per regalarvi due orette intanto di ottima, gradevole, meravigliosa musica delle nostre orchestre che passeranno a trovarci in queste due orette, e poi il nostro viaggio continua verso questo fine settimana molto lungo, diciamo così, perché molti appunto, come dicevo, lo protraggono fino al 2 giugno questo weekend, quindi insomma tante feste, tanti begli eventi che si arricchiscono ad un calendario che già in questi giorni è davvero molto fitto. Bene, bene cari, qualche notizia in giro per il mondo, insomma dai, due orette belle, serene, tranquille per caricare l'energia contagiosa che serve per affrontare questa giornata. Benvenuti a tutti, Max, comincerei con un po' di musica e poi partiamo.

E allora tutti in carrozza, si parte signori, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, due orette quelle che abbiamo da trascorrere insieme, se vi fa piacere saranno un bel viaggio in giro per l'Italia, caccia di feste, eventi, sagre, veramente un programma molto bello per oggi. E tra poco vi racconto l'anteprima, vi ricordo sempre 331-335-6565 per intervenire, oppure anche sulle nostre pagine Facebook, sempre attive, quindi tra un po' cominciamo anche a salutarci. Prima di tutto questo però volevo dirvi che si può vivere un'esperienza nuova a Milano, non so se lo sapevate, però si può camminare sul tetto di San Siro finché c'è, sapete che è in previsione la demolizione di questo stadio, ne verrà costruito uno nuovo. Sta di fatto che al momento è possibile salire su questo skywalk. Si accede dal gate 8 attraverso il museo dello stadio, da cui si sale alla torre 4, ascensore, via, fino a 55 metri d'altezza. Si può camminare insomma sospesi nel vuoto attraverso il collegamento con la torre 1 e 2. Molto bello, deve essere molto carino, tra l'altro si vede molto bene tutta Milano dall'alto, quindi insomma ci sta. Se vi capita, prima appunto che lo demoliscano sto stadio, non so quando, non so come, però la cosa è molto carina. Detto questo, vediamo un po' dove ci porta invece la nostra camminata di oggi. Mamma che gancio! Cominciamo dal Veneto, prima da Carbonara di Rovolon e da Luvignano, dove in entrambi i posti si tengono da una parte la festa dei bigoli, dall'altra il festival dei bigoli, e quindi insomma è tutto dedicato ai bigoli il Veneto oggi. Poi ce ne andiamo nel Lazio, perché c'è il Roma Celtic Festival, questo proprio a Roma, mentre invece a Passo Scuro in provincia c'è la sagra della Tellina, Tellina gustosa, è tutta una sagra di mare qua, vabbè. E poi per concludere c'è spazio anche per una tappa in Toscana, meravigliosa tappa in Toscana, ce ne andiamo a Lucignano in provincia di Arezzo per la maggiolata lucignanese. Insomma signori, ce n'è per tutti, basta mettersi comodi e il viaggio parte. A tra poco in carrozza.

rieccoci sintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio con energia contagiosa. Signori, siete pronti? Perché il nostro viaggio parte e parte all'insegna del Veneto e di un suo prodotto gustosissimo, che sono i bigoli o i bigoi, detto alla veneta. Allora, dove ce ne andiamo? Due feste dedicate ai bigoli. La prima proprio festa dei bigoli, che va avanti per tutto il weekend in quel di Carbonara di Rovolon, provincia di Padova. A onor del vero è l'ultimo di una serie di weekend, perché tutto è cominciato il 9, mentre invece è cominciata solo lo scorso weekend, questa è l'ultima occasione anche per il Festival dei Bigoi. Questo è a Luvignano, sempre in provincia di Padova. Allora, innanzitutto però mi sembra duopo dire due parole sui bigoi, perché sono una cosa particolare. E allora, per non sbagliare, sono andato su questo sito internet che mi racconta che questi bigoi sono di fatto degli spaghetti robusti, attenzione, 20 cm di lunghezza e tra i 3 e i 4 mm di spessore, preparati solo con grano tenero, acqua e sale. E sono forti perché trattengono con gran maestria i condimenti, la loro superficie ruvida, porosa, proprio avvolge il sugo. Pensa un po' che i bigoli affondano le radici nel Medioevo, fin nel 1300, durante un periodo di carestia, un ingegnoso pastaio veneziano, di fronte alla scarsità di grano duro, mescolò il poco rimasto con il grano tenero, creando così questo grosso spaghetto chiamato bigolo, e la sua popolarità crebbe costantemente, tanto da guadagnarsi menzione in ballate e filastrocche dell'epoca. Poi vabbè, la sua storia è lunga, va avanti, non faccio in tempo. Comunque tutto nasce lì e adesso viene celebrato invece nel presente. Festa dei bigoli, Carbonara di Rovolon. Allora, qua è un appuntamento fisso presso lo stand gastronomico, tutti i sabati a cena e le domeniche a pranzo per festeggiare in compagnia. Il menù è molto ricco, aspetta che vado sulla loro pagina Facebook, eccolo qua. Allora, come vi dicevo, è l'ultimo weekend e il menù prevede bigoli al pomodoro, al ragù, all'anitra, alla matriciana, in salsa con le sarde, al sugo di verdura, tra i secondi di vari tagli di carne alla griglia, contorni di ogni tipo, vini come se piovessero, quindi bianchi, rossi dei Colli, Brioso e Rabosello, birre, dolci naturalmente, c'è tutto un corner wine dedicato ad aziende del territorio e musica dal vivo. Per questo weekend, sabato sera, c'è la Cayman Latino, quindi si festeggia e si sboccia. Allora, sabato dalle 18.30 alle 23, mentre invece domenica dalle 12 alle 14.30 e ancora dalle 18.30 alle 23. Vi ricordo che sta per chiudere, quindi è l'ultima occasione che avete per farvi un giro da queste parti. Idem, stesso discorso per quest'altra festa invece. Questo si chiama proprio il Festival dei Bigoi e si tiene a Luvignano, provincia di Padova. Anche in questo caso è l'ultimo weekend in cui lo troverete. Qua siamo nel cuore dei Colli Euganei, in questo piccolo borgo che si trasforma in un palcoscenico dedicato appunto a uno dei simboli di questa gastronomia veneta. È una manifestazione che è un'occasione proprio per celebrare e preservare una tradizione culinaria molto importante in questa regione. L'atmosfera che pervade il festival poi è quella tipica dei borghi collinari del Veneto: convivialità, amore per il genuino, insomma ce n'è per tutti, visitatori appassionati di cucina tradizionale per scoprire ricette autentiche, accompagnate naturalmente da tutta la meraviglia della festa tirata in piedi a contorno di tutto questo festival. E allora, signori, se siete davanti dei bigoli, il Veneto è sicuramente il posto giusto per voi. Vi ripeto le coordinate: Festa dei Bigoli, Carbonara di Rovolon, Padova, sempre Padova, ma Luvigliano, Festival dei Bigoi. Mamma, mi si è già aperto lo stomaco, è normale?

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Eccoci qua, si balla, come dice Franci che ha commentato sulla nostra pagina Facebook. Anzi, andatevi a fare un giro, mi raccomando, Radio Liscio, mettete un bel cuoricino. Dai che siamo vicino ai 10k di mi piace. Più cresciamo è meglio, più ci conoscono, più festa facciamo in giro. Tra l'altro un po' di saluti, proprio da lì: Gian Pietro, Giada, Piero, Gloria, Tina, Giorgio, Leonardo, Gio Fanti. Ah, già Gio! Vedi che è in zona, che bazzica anche lui. Non è soltanto alla peschiera. E ovviamente un ciaone anche a tutti quelli che hanno scritto al 331 335 6565. C'è Franz che ci fa i complimenti, dice siete molto simpatici, ci tenete molta compagnia. Grazie mille a voi che siete qua con noi. Allora, sentite, entriamo nel vivo dell'argomento vacanze. Vi porto in Grecia e il motivo è questo. Sapete che si parla sempre di overtourism, no? E c'è chi bla bla bla bla bla e c'è chi invece fa i regolamenti per evitare che la cosa degeneri. Ed eccoci appunto in Grecia, dove sono state introdotte nuove regole ambientali su ben 251 spiagge, dove proprio hanno tolto ombrelloni e lettini via, non li vogliono più, perché non vogliono più gente sulle spiagge lì, così, no? Belle comode a occuparle in pieno, e quindi insomma gli tolgono la possibilità di stare comodi, diciamo così. Ecco, l'obiettivo è quello di preservare ecosistemi fragili distribuiti tra isole iconiche come Creta, le Cicladi e il Dodecaneso e alcune perle dello Ionio, in località simbolo come, segnatevele perché magari avete prenotato proprio lì, non lo sapete, è un po' un casino, è Balos, Elafonissi, Falassarna, Gavdos, Creta, questa è grossa, Naxos, Folengadros, Sikinos, Siros, qualcosa nelle Cicladi, insomma c'è tutto questo elenco di isole dove cosa succede? Il provvedimento vieta proprio il noleggio di ombrelloni, lettini, l'apertura di bar e locali e di servizi di intrattenimento di qualsiasi tipo, includendo anche il divieto di installazione di impianti per la diffusione di musica. Cioè lo scopo è proprio quello di mettere scomodi i turisti, perché ce ne sono troppi, capito a che punto stiamo? Pensate che l'anno scorso, e verrà sicuramente ripreso, in posti come Santorini e Mykonos è stata prevista una tariffa di 20 euro per i passaggi delle navi da crociera. Io l'anno scorso ero proprio in Grecia, in crociera, non lo so, non sono passato né da Santorini sì, allora o me l'hanno inclusa all'interno del pacchetto senza che me ne accorgessi, quindi l'ho pagata, oppure non l'ho pagata, non lo so. Sta di fatto che il paese ellenico si orienta verso un modello più sostenibile, dedicato alla conservazione del territorio. Però mi chiedo io, come avranno reagito tutti i proprietari di questi stabilimenti balneari? Cioè, se fai una roba del genere in Italia e vai a toccare gli stabilimenti balneari, sei rovinato, non ne esci più, è una roba intoccabile, non c'è governo che riesca a fare qualche cosa per queste concessioni, no? È sempre un tema, un argomento molto scottante, anche molto propagandistico, però di fatto vedo un certo immobilismo, non lo so, questione tediosa questa. Sta di fatto che c'è da bilanciare tanti turisti o un miglior rispetto del territorio, qua campana cui lo chiedi, risposta che arriva. Voi cosa ne pensate?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

da Porto Recanati, bello, nelle Marche, e ci dice: io in spiaggia senza ombrellone e lettino non ci vado, voglio stare comodo, altrimenti niente. Hai capito? C'è chi non riesce proprio a rinunciare ai servizi, ma io lo capisco anche con i bambini. Io adesso è un casino, se non c'ho il bar, l'ombrellone è un disastro. Dall'altra parte, però, fatemi leggere anche il messaggio di Pier Francesco. Lui ci scrive da Rovigo. Ciao per Francesco, dice: viva le spiagge libere! È un'assurdità quello che succede in Italia, che non si trova un buco se non che a prezzi esagerati. Purtroppo questo poi è il rovescio della medaglia, perché poi siamo tutti abituati a queste spiagge qua, viene sempre mangiata più costa e rimane sempre meno spiaggia libera. Insomma, è una guerra alla quale, insomma, tutti cercano di mettere mano, ma alla fine è così, siamo sempre un po' nel limbo. Vedremo se cambierà qualcosa. Nel frattempo volo veloce in quel di Roma, perché ci sono due eventi di cui vi voglio parlare. Cominciamo dal Roma Celtic Festival, sabato e domenica, questo proprio nel cuore di Roma, e poi ce ne andiamo alla Sagra della Tellina a Passo Scuro. Vado veloce perché mi sono prolungato un po' troppo. E allora ecco qua, Roma Celtic Festival, un appuntamento dedicato alla cultura, alla musica e all'immaginario del mondo celtico. Bello, un viaggio nel tempo tra miti, leggende e tradizioni celtiche, rievocazioni storiche, performance dal vivo e momenti esperienziali che riportano in vita simboli, ritualità e tradizioni delle culture del nord Europa. Meraviglia, io vado matto per queste cose. In questo evento si tiene a Testaccio, a Città dell'Altra Economia, largo Dino Frisullo. L'ingresso è gratuito ed è molto bello. Io vado matto per ste cose. Troverete workshop e incontri dedicati a miti, riti e spiritualità celtica, esibizione di danza irlandese e scozzese, rievocazioni, duelli e spettacoli dal vivo, musica folk e medievale tra sonorità ancestrali e contemporanee, e una gustosa area food and beer con proposte tematiche e birre artigianali selezionatissime. Roma Celtic Festival, non perdete. E già che siamo in zona Roma, potrebbe essere una buona idea andare a farsi una mangiata alla Sagra della Tellina. Qua andiamo a Passo Scuro, tanto tempo ne avete. Si comincia venerdì sera e si va avanti fino a domenica. Siamo a pochi chilometri da Roma. È la Sagra della Tellina. Che cos'è la tellina? È questa specie di vongolina a forma triangolare, no? E quindi vi fanno gli spaghetti alle telline, le fritture di pesce, i panini con le salsicce, wurstel, cartocci di mare fritti, patatine fritte. Quindi, insomma, un numero anche poi di spettacoli musicali, iniziative culturali, gastronomiche, un programma molto ricco che prevede addirittura, a partire da venerdì sera, un live beach festival. Quindi si balla, ci si diverte con un anche DJ set alle 23, poi si continua sabato con la festa che comincia alle 10, c'è un po' di tutto, esibizioni di ginnastica ritmica, prove sportive, alle 11:30 aprono gli stand gastronomici, alle 16:30 il paese dei balocchi per i più piccoli, e poi alle 21 ricomincia il live beach festival con un cartoons anni 90 fever, con la piazza che si veste di colore e della gioia del mondo dei cartoon. E poi la festa via anche domenica a partire dalle 8 con una pedalata della tellina, riaprono gli stand, si mangia, moto in sagra e via ancora il paese dei balocchi, e poi si continua la sera con l'ultimo live beach festival con gli Asilo Republic in piazza, e poi si balla, insomma, fino a tarda notte. Bello, bellissimo evento anche questo. Vi ridò le coordinate: Passo Scuro, provincia di Roma, Sagra della Tellina. Au, che famo? Namo? È certo che namo. È namo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Radio Liscio, un multiverso sempre a vostra disposizione. A partire dai social network, Instagram, Facebook, venite a metterci un cuoricino per rimanere aggiornati con tutto quello che facciamo, ma anche YouTube, dove pubblichiamo tutti gli spettacoli che mandiamo prima in onda live il sabato sera su Prima Antenna e su Studio 1, e poi naturalmente lì pubblichiamo lì per essere sempre a vostra disposizione affinché schiacciando parta la festa. E poi tante iniziative: Radio Liscio Summer Tour, viaggi e cultura con i nostri viaggi del Liscio, insomma ce n'è davvero per tutti quanti. Scaricate la nostra app gratuita su tutti gli store ed entrate a far parte del mondo di Radio Liscio. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Adesso le notizie e poi si riparte con la seconda ora insieme.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola. La Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice è bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohammed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste, un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora insieme in quel di Radio Liscio. I nostri contatti li conoscete, 331-335-6565, oppure le nostre pagine Facebook, Instagram. Tanto siamo sempre live, pronti a raccogliere i vostri commenti. Sentite, mi è mai capitata sta cosa? Adesso partiamo da questa curiosità. La chiamano la leisure sickness, ed è la malattia del tempo libero. Cioè si fanno sta domanda, ma perché uno si ammala sempre quando ha dei giorni liberi o quando parte per le ferie? È proprio un grandissimo classico. A me è andata bene, ci siamo ammalati fortunatamente poco, e dopo il ritorno dalle vacanze, perché comunque ti girano un po' le scatole. Cioè, tu parti per le vacanze, tac, appena arrivi ti si chiude il naso, magari ti viene pure la febbre. Comunque la chiamano la sindrome del soldato che si ammala quando finisce la guerra. Praticamente il nostro corpo, no, sente questa specie di tregua biologica, e il fisico, come dire, viene attaccato, no, da questo ritmo improvviso che si rallenta. Il corpo si rilassa, può abbassare le difese, e a quel punto quel virus che prima teneva le distanze ci colpisce proprio in quel momento. Hai capito? Il problema è che il corpo ci parla, no? Ma anche durante i periodi di stress e fatica leggo che facciamo fatica ad ascoltarlo, mentre invece quando ci rilassiamo, ecco che appunto lui arriva. E passare da questa iperattività al non far niente è un po' uno shock anche per il cervello, no? Quindi anche una cosa un po' psicosomatica, se vogliamo. Quindi dice che non bisognerebbe tuffarsi così de botto nel relax, ma gradatamente arrivarci, no? Quindi insomma decomprimere un po' lo stress, come quando fai il sub e sei giù, non è che torni su tutto d'un colpo, ma ti fermi a metà, insomma, per far adeguare il corpo alla pressione. Testè, non so se vi è mai capitata questa cosa della malattia, comunque alle volte è proprio una sfiga, tu arrivi, paghi, fai monti dispi, bambini malati, purtroppo alle volte capita anche questo. Speriamo non quest'estate, con tutte le rogne che ci sono in giro, ci manca pure sta chicca.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, veloci verso l'ultimo evento che ci attende in questa giornata, tutto da raccontarsi, un evento splendido che ci porta in Toscana, esattamente in provincia di Arezzo, in quel di Lucignano, dove prende vita questa domenica, questo evento che si tiene domenica, lunedì e il 7 giugno. E sto parlando della Maggiolata Lucignanese, l'evento più importante di queste zone. È una festa legata alla miglior tradizione agreste toscana e locale, una sorta di riproposizione delle antiche celebrazioni per la nuova bella stagione durante il lungo periodo invernale, quindi un rito propiziatorio, no, nei riguardi di un raccolto abbondante. Un tempo queste cose avevano un grandissimo significato e oggi, come tanti secoli fa, la festa ha proprio queste connotazioni molto precise, no? Il ruolo dominante esercitato dal forte richiamo ad aspetti celebrativi delle nostre memorie, come la sfilata dei carri allegorici completamente fioriti, con la partecipazione di bande musicali, gruppi folcloristici che provengono un po' da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, e che percorre l'intero anello delle vie del paese, un corteo storico che precede ed annuncia l'inizio della festa, la stessa ripartizione del territorio comunale in rioni che si contendono gioiosamente il premio per la realizzazione del carro più bello. Insomma, è una bella festa primaverile con tanti fiori, non solo sui carri ma anche nei quartieri, sulle strade, sui balconi, quindi insomma un effetto cromatico molto molto bello. E proprio infatti viene definita la festa dei fiori di Lucignano, un evento davvero di rara bellezza. Il suo programma è davvero molto intenso e vi rimando a maggiolatalucignanese.it per tutti i dettagli. Io vi dico soltanto che domenica si comincia alle 10.30 con il gruppo, il corteo storico, alle 12 c'è il pranzo allo stand gastronomico, c'è un po' di tutto, menù tradizionale o panini con porchetta e salumi, poi alle 16 la maggiolata lucignanese, la sfilata dei carri fioriti, bande, gruppi folk, alle 18.30 l'esibizione delle bande dei gruppi, poi si va avanti con la cena e con una bella serata danzante con l'orchestra di Arianna Ghera. Questo è il programma per la giornata di domenica. Lunedì 1 giugno c'è la sfilata in notturna, quindi alle 20 si cena come prima con anche un DJ set con Trust, alle 21.30 invece la maggiolata lucignanese in notturna e anche in questo caso con DJ set ad accompagnare il tutto. Ma non è finita qui, perché c'è un ultimo evento che è il 7 invece, questo qui sarà quindi la domenica successiva e che riprende il programma appunto della prima sfilata del primo giorno, quindi a partire dalle 10.30 con alle ore 16 la maggiolata. Però attenzione, perché in questo giorno c'è la storica battaglia dei fiori, quindi il 7 di giugno c'è questo spettacolo in aggiunta che vede proprio sfidarsi rioni che sono rione Porta San Giusto, rione Porta San Giovanni, rione Porta Murata e rione Via dell'Amore, ognuno con i propri carri, i propri fiori, a sfidarsi in questa splendida di sfida che vi attende. Tutte le informazioni per i biglietti, per le prenotazioni sono sul loro sito, vi dicevo, maggiolatalucignanese.it. spettacolo meraviglioso, storico, con note medievali, fiori ovunque, rievocazioni, carri, insomma, se avete la fortuna di passare da queste parti sicuramente vi attendono. Lucignano, provincia di Arezzo, uno spettacolo meraviglioso che prenderà vita per voi questo fine settimana.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Oh cari, eccoci qui di nuovo. Tra una canzone e l'altra facciamo un salto in questa notizia, questa curiosità, diciamo più che altro così, perché è uscito questo studio della Cornell University del Regno Unito che mi fa molto felice, che dimostra che chi utilizza il famoso linguaggio aziendalese, no? Quei termini, io non so voi come la viviate sta cosa, ci sono delle parole che vengono secondo me utilizzate semplicemente per impressionare gli altri, no? Sentirsi più grossi, i famosi termini inglesi, ve ne dico qualcuno, come grow hacking o un approccio data driven, un approccio multifunzionale cross sinergico o il ben più noto team building, no? Sono tutte queste parole che da una parte del mondo, ma intendo del mondo produttivo, cioè se tu vai a Milano in centro, no? Non so se è perché tutti si devono far vedere o perché davvero si capiscono, però è tutto un parlare così, c'è niente da fare, questi manager che parlano con questo grow up non lo so, e poi c'è tutto un mondo invece che parla come mangia, no? E c'è un po' la battaglia. Vabbè, i ricercatori hanno utilizzato uno strumento per misurare la suscettibilità alla retorica aziendale che si chiama Corporate Bullshit Receptivity Scale, che dimostri quanto questo modo di parlare sia privo di senso addirittura. Infatti lo strumento, dicono gli esperti, genera una sorta di fuffa aziendale perché produce frasi senza senso ma altisonanti, hai capito? Quindi che cosa succede? Che coloro che si lasciavano affascinare un po' da queste frasi senza senso hanno avuto punteggi più bassi al test sull'efficacia del processo decisionale in azienda. Inoltre gli impiegati più affascinati dalla fuffa aziendale erano anche quelli più motivati nel diffonderli, no? Quindi praticamente si creava un ambiente di lavoro fuffa e nessuno capiva più quello che stava facendo per colpa di sti termini, sta terminologia, no? In effetti fa ridere, sembra di sentire di tanto parlare delle persone che manco parlano la stessa lingua. Vabbè, io non lo so, fuffa sì, fuffa no, sta di fatto che se gli altri non vi capiscono poi sul lavoro diventa complicata. Attenzione, perché spesso chi è così altisonante in realtà magari ha da nascondere un po' qualche lacuna, chi lo sa, a ognuno il suo. Io nel dubbio vi offro qualche canzone e vi aspetto qui perché tra poco ci facciamo il giro di tutti gli eventi che abbiamo visto oggi.

Eccoci insieme carissimi, siamo quasi addirittura d'arrivo anche per oggi in questo mercoledì 27 maggio che ha regalato molte soddisfazioni a livello di eventi, un sacco di eventi bellissimi abbiamo raccontato in questa giornata. Allora rifacciamoci un giro per vedere dove siamo stati. Abbiamo cominciato all'insegna dei bigoli, questa pasta lunga, questo spaghettone ruvido super gustoso tipico del Veneto che viene proprio proposto uno nella festa dei bigoli in quel di Carbonara di Rovolon, provincia di Padova, e sempre in provincia di Padova a Luvigliano per il Festival dei Bigoli. Quindi se avete voglia di un bel piatto di pasta e bigoli fatti bene questo weekend, siete dalle parti del Veneto, avete da che scegliere. Due feste molto molto belle. Sulle loro pagine Facebook poi ritrovate tutti quanti i dettagli, ma ritrovate anche sulla nostra app di Radio Liscio i racconti che vi ho fatto io poc'anzi, ecco, nel corso della puntata. Poi siamo andati in quel di Roma, Roma Celtic Festival, questo quartiere testaccio, sabato 30 e domenica 31, una vera e propria immersione nella cultura celtica con canti, balli, cucina, tradizione, magia, insomma tutto nel cuore di Roma, mentre invece amanti del mare a Passo Scuro, sempre in provincia di Roma, c'è la sagra della Tellina. La Tellina, sapete, quel mollusco a forma triangolino, e poi insomma un sacco di altri di piatti di mare in questa sagra della Tellina super gustosa, condita poi da eventi, feste, musica e chi più ne ha più ne metta. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa a Lucignano, abbiamo fatto tappa anche in Toscana, in quel di Arezzo, per la Maggiolata Lucignanese, questo festival meraviglioso dei fiori che per sabato ancora il 1° giugno e poi il 7 giugno darà vita a tre meravigliose sfilate di carri allegorici, fiori, tutto il paese sarà addobbato, insomma una bella festa di primavera che affonda le sue radici letteralmente nella cultura contadina dell'epoca. Molto molto bello, un weekend che si arricchisce sempre di più, signori, spero che un giorno dopo l'altro vi stiate appuntando tutto, perché qua le feste per questo weekend sono davvero tantissime e ormai, oh, visto il giorno, è quasi ora di scegliere, eh?

0: Sera di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: voilà carissimi, eccoci qua, siamo giunti ai saluti. È tempo di lasciare il microfono ai miei colleghi che stanno arrivando, anche loro con tutti i loro racconti, i loro programmi e tutta la passione che ci mettiamo ogni giorno qua sulle frequenze di Radio Liscio. Noi che sentite alla voce, ma anche tutti coloro che lavorano e che non vedete. Penso per esempio al nostro Max Quarti, che è sempre qua con me, che adesso vi saluta, vi ringrazia e vi manda tanti baci. Carissimi, l'appuntamento è per domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. È giovedì, quindi vuol dire che da domani si comincia a nasare in maniera importante il weekend, eh? Tanti eventi anche domani per chiudere la settimana, qualche bella notizia per un paio di orette simpatiche da passare insieme, come sempre farcite dalla grande musica di Radio Liscio e da tutta l'energia contagiosa che ci metto io. Vi aspetto qua domani 7, 9, 14, 16, sempre solo su Radio Liscio. Una splendida giornata a tutti, carissimi. Un bacione. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata. La dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, la docente universitaria, e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri tre italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo. Già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai cinque per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste di Croscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia, nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella, è una cosa molto bella.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In apertura il tennis, secondo turno del Roland Garros, finisce l'avventura di Federico Cina. Il 19enne palermitano viene eliminato dall'olandese De Jong in 3 set, 6-3, 6-1, 6-3 risultato finale. Dalle 17.30 in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul. Domani altra giornata piena di azzurri. Yannick Sinner sfiderà Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi opposto a Tsitsipas, Berrettini a Rinderknecht, Cobolli affronta Wu, Darder invece contro il suo amico argentino come sa.
2: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna è di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene, sicuramente sarà una bella lotta.
1: Ultimo pagina calcio, stasera Lipsia alla finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Notte storica per entrambe, considerando che le due squadre non hanno mai alzato un titolo europeo. Calcio d'inizio ore 21 alla Red Bull Arena. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi. Passando al calcio italiano, è fatta per Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il campione del mondo è reduce dall'11° posto nel Sassuolo neopromosso e sostituirà Vanoli sulla panchina viola. Intanto la Lazio, pronta ad accogliere Rino Gattuso, saluta per l'ultima volta Pedro.
3: È sempre duro, difficile, ma alla fine è una cosa che si deve fare per forza, è naturale. E l'importante è finire bene, penso, godere fino all'ultimo minuto questa bella esperienza, perché dopo sicuramente ci mancherà tanto. Ma alla fine, come dico, penso che in un futuro continuerò a fare questo, già sia in un altro livello, ma sicuro sempre legato al calcio. Non lo so se come allenatore, come giornalista.
1: Siamo al basket, delineato il quadro delle semifinali nei playoff di Serie A. Si parte questo venerdì con gara 1 di Brescia Olimpia Milano, dall'altra parte del tabellone Virtus Bologna e Venezia, in campo sabato per l'inizio della serie. In chiusura ai motori si avvicina il Gran Premio d'Italia di scena al Mugello, domani la consueta conferenza stampa dei piloti, domenica la gara lunga alle 14. A guidare la classifica del mondiale Marco Bezzecchi, il collaudatore Michele Pirro tornerà in gara dopo 3 anni per sostituire Alex Marquez ancora ai box. Il fratello Mark invece dovrebbe farcela. Nelle scorse ore lo spagnolo ha annunciato il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati in una nota, l'ultimo controllo medico prima di ricevere il definitivo via libera. È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Questo mercoledì 27 di maggio, siamo all'ultimo mercoledì di questo mese e il prossimo saremo già giugno. Inizia l'estate, inizia il caldo, inizia la bella stagione, inizia la voglia di stare insieme, di fare festa, e sicuramente quest'estate ci vedremo in giro per le piazze sotto il sole cocente. Benvenuto anche al nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che ci guida alla massima, con la massima prudenza, e poi abbiamo anche il nostro 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica e ovviamente o gli sms oppure i messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma non abbiamo il telefono e oltretutto ci hanno anche tagliato il filo, non c'è più il filo per telefonare. Salutiamo però subitissimissimo nonno Mimmo, che è sempre con noi da Firenze, e ci ha scritto ieri che si gode questo sole a 35 gradi a Firenze. Radio Liscia, la tua voce come sempre infallibile, un abbraccio a te e anche al Cinghia, quindi saluta anche te il nostro nonno Mimmo da Firenze, che sarà sintonizzato anche in questo istante per vivere le canzoni da ballo, le canzoni generazionali, le canzoni in acustiche. E allora partiamo subito, abbiamo appena mescolato le carte 35 secondi fa, balza in pole position la generazione X e quest'oggi arriva la canzone Cuore di Vetro. E il cuore di vetro sarà un cuore trasparente, si potrebbe immaginare, ce lo raccontano i Camaleonti, a cui diamo la linea.

I Camaleonti con Cuore di Vetro, canzone che fu presentata nel 76 al Festival di Sanremo e si classificò al decimo posto. Testo scritto da Giancarlo Bigazzi e Toto Savio, due grandi autori della musica italiana, dove esplorano la vulnerabilità emotiva e la profonda paura di perdere la persona amata, questo timore che accompagna le giornate, soprattutto magari anche nell'adolescenza, no? Quando si iniziano così ad assaporare questi primi batticuori, come siamo romantici in questo 27 gennaio maggio, mi ha fregato la G di giornata, perché oggi è la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi questa canzone era anche consona per ricordare appunto questa giornata, ed è anche a livello globale la data coincide con la giornata mondiale della lontra. La lontra, chi è la lontra? È un paese inglese sbagliato, va detto perché qualcuno ha sentito male la pronuncia dello spelling inglese, al posto della D ha sentito la T. me le merito, ne sono consapevole, avrei sparato anch'io, possiamo dirlo. Altra canzone, orchestra ballo contemporanea, Amorsita il titolo della canzone, in partenza arriva l'orchestra di Castellina Pasi. A te la linea. Era carina però.

0: Morsita.
1: Ed era Morsita Pamela con Andrea Barbanera con questa canzone che fa parte del loro ultimo lavoro discografico. In questa settimana sono protagonisti a Gatteo nella settimana del Sanliscio. C'è festa nel ballo, bisogna ballare perché ballare e salutare fa bene alla circolazione. Era un ciao perché ballare e salutare. Ah, questo era il Gatteo, il gatto di Gatteo. Ah, non l'avevo capita, mi avevi preso in contropiede. Ovviamente c'è questo miagolio che appunto ricorda effettivamente Gatteo Mare. E oltretutto ballare, stavamo dicendo che fa bene alla salute, fa bene ai movimenti, fa bene alla circolazione sanguigna, poi fa bene allo spirito perché si sta in compagnia. Quindi bisogna andare a ballare. Questo sabato vi ricordo che ci sarà proprio Paolo Berto della Peschiera di Valdengo con tutta l'orchestra, con le tradizioni, quindi mi raccomando, partecipate numerosi come sempre. E poi vi anticipo il 5 di giugno che ci sarà appunto l'admin tour con la partecipazione di Aido a Ivrea presso lo ZAC con la Simo. Ci sarà la sfida musica italiana contro la musica straniera e parleremo ovviamente di donazione. Successivamente il 6 di giugno ci sarà la partita per dare un contributo, il proprio supporto al realizzo del Museo del Torino proprio al Philadelphia, e ci sarà una partita con le vecchie glorie, la partita delle leggende con i grandi giocatori del Torino che sfideranno gli artisti. Quindi sono stato anche convocato per scendere in campo, prenderemo tanti di quei gol che la metà basta. Per chi non verrà aggiorneremo poi il risultato tanto a poco, ma ovviamente il fine è quello che tutti insieme giocheremo la partita per portare avanti la storia del Museo del Toro al Philadelphia. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone che ci viene sempre spontaneo cantare.

piccolo piccolo piccolo fiore, i teppisti dei sogni, che erano quelli che cancellavano i sogni con questa canzone di grande successo, portata nel 1974, ed è il primo lavoro per la band di Agrigento. È davvero un grande brano che ancora oggi è un piacere cantare e condividere insieme. Generazione silenziosa, il quartetto Cetra, però mi vuole bene. Se colleghiamo il titolo di prima, Amorsita, però mi vuole bene. Ed è una riflessione a voi, quartetto Cetra.

Novità, novità di Matteo Bensi con Un bacin d'amore, con questo brano che fa parte del nuovo lavoro ed è uscito fresco, fresco, fresco. Lui, perché le temperature, come abbiamo detto in apertura, si stanno alzando. Abbiamo anche fatto la battuta sulle lontre, però dobbiamo invece dare l'informazione corretta che oggi è la giornata mondiale nata per l'iniziativa dell'International Otter Serval Fund, che appunto si concentra sulla salvaguardia delle 13 specie di lontre del mondo, molte delle quali sono a rischio di estinzione a causa della perdita del loro habitat e dell'inquinamento che crea abbastanza problemi. E poi ovviamente c'è la giornata in Italia per l'importanza di tutelare i minori e promuovere il loro benessere psicofisico, cosa molto importante da ricordare oggi, ma anche nei 366 giorni che andremo a vivere nel corso di quest'anno. Altra carta, altra canzone, peschiamo e si procede il viaggio con la generazione Millennials che a tutto volume ascolta Laura Pausini, Tra te e il mare, ed è quasi il momento di andare in vacanza. Iniziano quei mesi caldi dove qualcuno è già in partenza. Tra te e il mare, la linea a Laura.

Il mare, anno 2000, Laura Pausini, canzone scritta da Biagio Antonacci, dove appunto il testo racconta la fine travagliata di una storia d'amore. Uno va al mare e annega i pensieri. Si può dire, Marco, annega i pensieri al mare? È bello, è una bella immagine questa, eh? Qualche fatto del 2000, vediamo se c'è qualcosa che ci fa sorridere, anche perché tante volte andiamo a cercare notizie e ne troviamo un sacco di quelle tristi. Per esempio, nel 2000 c'era l'invasione del telefono Nokia, il 3310, che diventa lo status di ogni italiano, soprattutto dei giovani, tra le sfide di Snake e lo scambio di SMS, rigorosamente entro i 160 caratteri, perché ai tempi si pagavano un messaggio 160 caratteri, se sforavi ne pagavi due messaggi. Allora dovevi dire: se uso due messaggi devo sfruttare 320 caratteri, e così si andava in avanti. Poi quando finiva il credito c'era l'usanza di farsi lo squillo, due squilli voleva dire richiamami. C'era tutto un linguaggio criptato nel 2000 che la generazione millennials ha vissuto, e c'era poi appunto questo Snake, che era un passatempo, era un gioco sul cellulare. Oggi abbiamo nei telefoni invece dei giochi, hanno i ragazzi giovani, che sono più belli dei videogiochi attuali, quindi davvero l'innovazione ha fatto salti da gigante. C'era questo appunto telefono che era indistruttibile, cadeva dal 20° piano, non succedeva nulla, la batteria durava settimane, cioè se ti dimenticavi di ricaricarlo lui stava acceso, cioè c'era la spina che ti diceva: guarda che dovresti attaccare il telefono, è un po' che non lo vedo, un po' che non lo ricarico. Mentre invece adesso i telefoni durano forse un giorno a pieno ritmo. Andiamo ora invece a collegarci con l'archeologia del liscio. Vedo già pronto il collegamento con un tuffo con dei video storici, delle reliquie davvero molto belle, e poi questo è un brano d'attrazione per i clarinetti, la sfida dei clarini, Renze Luana all'Archeologia del Liscio.

0: C'è una cosa da dire, ragazzi. Siete in tre che suonate il sax, il clarino. Perché tu non lo fai?
1: Non hai il clarino, come fa?

Fabio, sei forte. Se sei con Ari che vorrebbe suonare il clarino. No, non ce la fai. Lascia perdere.

Benissimo. Va. Che è sta roba? Oh! La sfida dei clarini con un flauto così.

Ed era la sfida dei Clarini, un brano celeberrimo che ancora oggi spesso e volentieri in Romagna viene eseguito, ma ogni tanto anche in certe orchestre del panorama piemontese, anche perché c'è l'ausilio ovviamente di due clarinetti per eseguire questo gioco, magari anche col sassofono potrebbe diventare carino. Vi ricordo una cosa importante per quest'estate, per le manifestazioni, per le varie sagre da spargere la voce del Radio Liscio Summer Tour, che ha la possibilità di mandare in diretta la vostra festa, quindi se spargete questa voce c'è la possibilità quest'estate di andare proprio in diretta direttissima dalla piazza, proprio come siamo adesso, completamente in televisione, in radio, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, e vivere questa bellissima esperienza per dar maggiore risalto al proprio territorio e magari alla propria sagra, perché magari è indirizzata per un prodotto tipico. È molto semplice, basta entrare sul sito di Radio Liscio, ci sono tutti i contatti e si combinerà la carovana per appunto andare in diretta con tutti i mezzi tecnologici. Altra carta, altra canzone acustica. E allora, se vi ricordo il testo, quest'oggi proprio mentre pensavo alla diretta c'era una canzone di qualche anno fa che fa parte, penso, del secondo disco che ho inciso da ragazzo, quando forse avevo 22-23 anni, che si intitola Angelo Diavolo, le due sfaccettature, le due facce, o meglio la medaglia, le due medaglie dell'amore, e fa così.

Angelo Diavolo, che bello ogni tanto eseguire qualche canzone del passato, ci fa ritornare indietro nel tempo a quando si girava un po' tutto il nord Italia con le canzoni, porno i primi dischi e quando è uscito questa canzone ricordo che era un po' il momento di transizione dalle cassette che c'erano una volta ai dischi, forse quell'album lì l'avevamo già fatto solamente con il CD e non più con le cassette, o forse no, forse c'è ancora qualche cassetta, ho questo dubbio amletico che mi accompagnerà nella giornata. Altra carta, altra canzone, Baby Boomers, la generazione Baby Boomers con Donatello. Io mi fermo qui e non mi muovo. Io mi fermo qui e non... Anche il Cinghia si ferma qui e non si muove.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: voce inconfondibile di Omar Codazzi in questo 27 maggio del 2026. Siamo quasi prossimi a giugno, manca davvero davvero poco e si inizia a assaporare il caldo. Ne parlavamo un attimo fa con il nostro Marco Sasso che dice fa davvero caldo, ci sono 28 gradi all'ombra forse come minimo, ma è anche bello, ci lamentiamo sempre, quando fa caldo vogliamo il freddo e quando fa freddo vogliamo il caldo, non siamo mai d'accordo. Mentre invece con Io mi fermo qui siamo tornati proprio al 1970 con appunto Donatello che sarà protagonista. Ho visto una data in cui ci sarà Ettore Andenna che condurrà un programma, una serata, un evento, ma mi pare di ricordare a ottobre, dove tra gli invitati ci sarà proprio anche Donatello con questa canzone sicuramente, che fa parte dei suoi grandi cavalli di battaglia. E nel 70 si è svolto il matrimonio dell'anno con Romina Power e Albano Carrisi a Cellino San Marco, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, proprio a Cellino San Marco. Davvero il matrimonio dell'anno, con una folla oceanica di fan, fotografi e curiosi che assediavano letteralmente la cittadina pugliese, anche perché i tempi per vedere gli artisti bisognava proprio andare direttamente in loco, c'era meno comunicazione. Oggi abbiamo molta più visibilità dal punto di vista dei social, oggi tante volte si va magari a un concerto, non si vede il concerto ma lo si guarda sul telefonino, che è la stessa stregua come se uno fosse stato a casa sul divano. Quindi in certi momenti dovremmo dire guarda, il telefono è bello, lo metto in saccoccia e mi godo lo spettacolo. Altra carta, altra canzone, poi siamo quasi alla fine. Marco, come è volato il tempo, mamma mia, mamma mia. Generazione X, torna Paolo Conte con Via con me. Chi vuole andare via con Paolo Conte? È il momento di salire a bordo. 3, 2, 1, parti pure Paolo, ci siamo. Via, via, via, via, via, via.
1: Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

0: Con me, Paolo Conte, bella questa canzone, davvero particolare, molto suggestiva. E il brano è un invito a lasciarsi il passato e le malinconie alle spalle, affrontando l'ignoto con ironia e senza rimpianti. Davvero i testi di Paolo Conte molto importanti. Poi è un piacere perché sappiamo che vive nell'Astigiano, quindi fa parte del nostro Piemonte. E nell'81, quando è nata questa canzone, vediamo se c'è qualche fatto simpatico che salta fuori, che viene fuori dal tunnel, come cantava Caparezza su una canzone. Beh, ci fu il primo spogliarello in diretta durante la prima puntata dello show fantastico. La soubrette Orietta Dorella e il ballerino Enzo Iacoboni furono protagonisti di una coreografia in cui si spogliavano a ritmo di musica. Più che uno scandalo, fu un momento cult che ruppe gli schemi della televisione dell'epoca. Quindi davvero fu un ballo che va ricordato e passò alla storia proprio nell'81. Quindi un fatto simpatico, anche perché oggi forse siamo nell'eccesso opposto dall'altra parte, non ci sono più vestiti, mentre una volta bisognava essere ben coperti e non mostrarsi tanto. Siamo ai saluti, Marco, mi dai un segnale, ci salutiamo adesso, ci salutiamo domani, o meglio ci salutiamo anche domani perché ci vedremo anche domani, ci sentiremo anche domani perché ci vediamo in televisione e ci sentiamo in radio. Davvero un piacere stare insieme in questa nostra oretta con la melodia italiana, con la miglior musica da ballo, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e soprattutto anche con la chitarra quando è il momento di cantare insieme. Un grazie al nostro Marco Sasso, e l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea con il nostro caro amico Alex Biondi, che ci propone la mazurka più ballata in assoluta, che quando parte lei non si fa tempo arrivare alla terza battuta della canzone che tutti si lanciano in pista e si ballano la celebre mazurka variata di Migliavacca, che l'ha scritta.
1: Arriva la mazurchetta, la Migliavacca.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani. È una completa invenzione. La Casa Bianca stronca le indiscrezioni diffuse dalla TV iraniana sulla bozza degli accordi di Islamabad in mano ai leader di Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. E in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire la capitale Beirut. Nel resto del paese però anche oggi pesantissimi raid israeliani, il totale delle vittime sarebbe salito a 34, centinaia feriti. Proprio nel pieno della visita del Premier Sanchez a Roma, ricevuto stamani in Vaticano da Papa Leone XIV, una nuova indagine coinvolge il Partito Socialista Spagnolo. La Guardia Civile si è presentata nella sua sede a Madrid per chiedere informazioni intorno a un'indagine che riguarderebbe un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il partito e il governo, la precisazione della Procura Iberica. Lo stesso Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso. Intanto la Santa Sede fa sapere che l'impegno costante a sostegno della pace è stato al centro dei colloqui stamane tra Sanchez e il pontefice. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del Liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia, e poi Il Clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco, Gianferrari, Brindisi, Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano. Ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
4: L'economia.
3: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni fari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh l'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati l'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR, le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, un'altra giornata densa di annunci e smentite circa una possibile via d'uscita negoziale dalla crisi mediorientale. Teheran annuncia di avere in mano la bozza di un accordo raggiunto con gli Stati Uniti, fornendo anche diversi particolari. La Casa Bianca smentisce. Intanto Israele continua a mietere vittime in Libano. Alessandro Cisilin.
2: Nessuno dovrebbe credere alle notizie diffuse dai media statali iraniani, è una completa invenzione. La Casa Bianca, in una nota stronca, le indiscrezioni diffuse questo pomeriggio da Teheran sulla bozza dei cosiddetti accordi di Islamabad. Nel testo reso noto dalla TV iraniana, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine all'Iran e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con transiti da gestire in collaborazione con l'Oman. Tutto falso dunque per Donald Trump, che usa nuovamente toni minacciosi. Potremmo tornare a finire il lavoro iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio, anche se rilancia un po' di ottimismo dicendosi certo che si arriverà a un accordo. La bozza divulgata da Teheran non citerebbe il tema dei piani nucleari iraniani e prevederebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. In tal senso, ieri, in una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe chiesto al leader israeliano di non colpire quantomeno Beirut, ma nel sud del Libano si susseguono i raid anche in zone residenziali. Sarebbero circa una quarantina i morti nelle scorse 24 ore.
1: Tutto pronto a Lipsia per la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. Squadra arbitrale tutta italiana a dirigere il match, Maurizio Mariani di Roma. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Comunque vada, sarà una notte storica per i tifosi di Crystal Palace e Rayo Vallecano, i primi dal borgo londinese di Croydon, l'antica valle dello Zafferano, non avevano mai alzato titoli in 119 anni di storia. Poi la svolta in pochi mesi, prima l'FA Cup nel maggio dello scorso anno contro il Manchester City, poi il Community Shield ad agosto ai danni del Liverpool. Bottino ancor più esiguo per i Franchi Rojos, zero titoli tranne quelli nelle serie minori e terzo incomodo di una città appannaggio di Real e Atletico Madrid. Per entrambe dunque sarebbe il primo titolo europeo. A Lipsia, in Germania, le folgori di Vallecas partono però sfavorite rispetto ai rivali inglesi, ma possono contare sulla forza del gruppo e sul capitano 38enne Oscar Trejo, che in conferenza ne sottolinea l'importanza e l'amicizia. Percorso incredibile invece quello del Palace, come evidenzia il tecnico Oliver Glasner, che spera di congedare rossoblù nel miglior modo possibile. Calcio d'inizio alla Red Bull Arena, ore 21. Arbitra Maurizio Mariani di Roma, coadiuvato da una squadra tutta italiana che vede al VAR anche Di Bello e Chiffi.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste di Croscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia, nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella, è una cosa molto bella.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Bye.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei simpatici italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del Liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia. E poi il clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco, Gianferrari, Brindisi Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano. Ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Piaciuto? Siamo partiti subito in musica, senza chiacchiere, all'inizio della trasmissione di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella gente, da Ettore Andenna, da Marco Sasso, da Ettore Cinghia, da Canzoni Senza Frontiere. Oggi 27 maggio è intanto giorno di paga. 27 è giorno di paga, è giorno di paga per te, Cinghia? Non fare quella faccia lì, fa quella faccia classica. Su, un po' di allegria. Di solito il 27 è il giorno di paga. Oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 a fine anno. Ed è Sant'Agostino. È la giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Sì, questi bimbi e questi adolescenti che non, forse vengono considerati molto più di come venivano considerati una volta, quando la sera a cena il bimbo che era a cena con i grandi non doveva parlare, doveva mangiare e zitto che parlavano i grandi. Però anche allora, come oggi, diciamo che quelli che rispettano di più questa Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono i nonni. Quello che succede a casa dei nonni resta a casa dei nonni. E c'è un altro tipo di rapporto. Il nonno può essere indubbiamente o la nonna più affettuosa, ma anche più autoritaria, fa rispettare di più certe regole che sono quelle che hanno imposto a lei, o quantomeno una razionalità di queste regole che i bimbi, soprattutto quelli svegli, seguono perché sentono un altro tipo di redini sul collo. Poi ovviamente c'è tutto un altro tipo di affetto, di coccole, di robe, di merendine, di cose che aiutano. Tu l'hai conosciuto? I tuoi nonni come ti trattavano, Cinghia? Ti davano da mangiare tanto, perché poi dicono che il rapporto con il peso lo si acquisisce fin da piccoli. Va bene, allora, oggi qui ci sono già 27 gradi, 27 maggio, 27 gradi alle 11 e 9 minuti del mattino, non è una bella cosa. Oggi sarà la giornata peggiore di questo periodo, quindi oggi il caldo arriverà. Infatti io sono pantaloncini di lino, maglietta chiara, il girerino perché sta andando un pochino di aria condizionata, quindi non voglio che mi attacchi sulle corde vocali. Ciò detto, bene, avevamo avuto un problemino che la regia generale, quella del Marco Pugno, che a 300 km di qui, ha risolto da remoto, per cui siamo tutti contenti e possiamo andare avanti con la nostra trasmissione. Oggi, soprattutto nella prima ora, delle chicche, delle canzoni particolari. Per esempio, questo primo vintage di oggi è Ciro D'Ammicco. Ciro D'Ammicco cominciò a suonare nei Bisonti, poi fondò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble. E lui prima, quando ci fu questo interregno tra quando lui era dai Bisonti e prima di creare i Daniel Santa Cruz Ensemble, cantò come solista e cantò una canzone che si chiamava Le Rose Blu. Quando diventò il leader dei Daniel Santa Cruz Ensemble, prese questa Le Rose Blu, tirò via il testo e la ripropose con il titolo di Soleado, che fu uno straboom nell'estate del 1972, partecipò al Festival Bar nel 1974, arrivò quinto e comunque Soleado, i puristi, gli appassionati di un certo tipo di musica dell'epoca se la ricordano ancora, faceva così. Forse.

0: Le rose blu. Cioè lui cantò questa, perché molti non ho capito. Ciro D'Amico nel 72 cantò questa, che era Le rose blu. Poi quando formò il gruppo dei Daniel Santa Cruz Ensemble nel 74 tirò via le parole di questa, il testo, e come musica tenne sempre la stessa e diventò Soleado, che fu un grande successo dell'estate del 74. A volte come le canzoni o le interpretazioni cambiano, senza testo successone, col testo così così, succede. Fabio Cozzani, intanto prima c'è stato Paolo Bertoli, che è stato quello che ha aperto Canzoni Senza Frontiere di oggi con La mia rivoluzione. Paolo Bertoli sarà l'orchestra di sabato sera alla Peschiera di Valdengo, che è sempre il nostro locale di riferimento per Radio Liscio, musica da ballo e non solo. Fabio Cozzani, anche lui è stato già ospite della Peschiera, con Vorrei tornare, ma non ho i soldi per il biglietto. No, non è così, io l'ho fatta più prosaica, perché molte volte vorrei tornare ma non ho i soldi per il biglietto. Invece no, vorrei tornare ma, adesso ce la spiega lui, perché non torni?
1: La tradizione, con il mio amico Marco e il clan, vorrei tornare!

Bersani, vorrei tornare. Cominciano i messaggi. 331-335-6565. Poi è scritto sempre. Dov'è che aspetta? Mi viene qui sotto qui. Con la mano non riesco ad andare. Qui, sotto qui. Sotto qui, così riesco a farlo vedere. Qui sotto, insomma, 331-335-6565. Buongiorno ragazzi! Io mi emoziono sempre quando ci chiamate ragazzi. Con questo caldo ci starebbe bene una granita di limone di Bobby Solo. Buona, anche quella alla menta non è male. Che ne dite? Nadia e Gianni Dall'Omello, grazie. Ciao Ettore, vorrei ascoltare il grande Pietro Galassi in Innamorarsi ballando. Sono Nando da Legnano, ciao. Oggi non solo non ho quella, ma proprio non ho Galassi, quindi pazienza fino a domani. Ciao a tutti, mi farei ascoltare un pezzo di Pupo? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. Lui ne chiede uno al giorno, per cui uno al giorno è consentito. Buongiorno, per fortuna oggi posso guardarvi. Ieri non è stato possibile perché non si è presa la linea. Sono sempre Anna. Allora, Anna, buongiorno a tutti voi, Graziella da Verniasco. Sì, è vero, guardarvi perché in questo momento siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con Studio 1, Canale 95 che è la Lombardia, e poi con il network Teleantenna che è Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, poi ecco che arriva la Isabella Sagermano. Allora, mi fai sentire la canzone di Adriano Parlando, Lasciami Gridare, mi piace le vostre canzoni, non ho capito niente. Allora, mi mandi la canzone di Adriano Parlando su Radio Liscio. Adriano Parlando, che canzone adesso? Già vedo l'espressione del cinghia che è così, che sta cercando di interpretare. Va bene, intanto noi Pappalardo, ok, Adriano Pappalardo, è venuto fuori Adriano Parlando, Adriano Pappalardo, ah, adesso ci siamo, ok. Va bene, intanto siamo al secondo vintage di oggi. Anche qui andiamo su una chicca. Fabio Concato, oggi il programmatore, era particolarmente ispirato. Fabio Concato, che nel 1982 lancia un album con un titolo assolutamente originale, Fabio Concato, cioè Fabio Concato ha lanciato il suo album Fabio Concato, e l'album che porta Fabio Concato alla notorietà a livello nazionale, grazie soprattutto al brano che state per ascoltare, che era stato chiesto da Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha appena chiesto un'altra canzone, che era Domenica Bestiale. Se farà caldo così sarà bestiale. Ah, per me c'è la comunione della nipotina, arrivano tutti gli zii, tutti i figli, tutte le nuore, grande riunione di famiglia domenica, e il nonno, il patriarca.

Domenica Bestiale, gran bel brano, gran bel pezzo del Fabio Concato. Fabio Concato, un ragazzo del 1953. Stavo leggendo un interessantissimo articolo che dice, la longevità. Allora, 5 minuti di più di sonno regalano anni di vita. Quindi noi dormiamo per quanto tempo abitualmente? Con un'età, i ricercatori hanno studiato 59.078 partecipanti della UK Biobank con un'età media di 64 anni. Allora, durante un follow up, eccetera, tutti gli studi, allora 5 minuti di più di sonno al giorno e 2 minuti di attività fisica moderata danno circa un anno in più di vita media a tutti. Quindi se dormite 7 ore, che non dovrebbero bastare, tutti dovrebbero dormire 8 ore, 8 ore e 5 minuti vi danno un anno in più di vita. Sappiatevelo. Intanto, cinghia, questa qui non la sapevi, adesso la sveglia, mettila 5 minuti più avanti. Allora, a casa del cinghia la famiglia si è allargata. È arrivata una femminuccia che terrà compagnia al Lillo e sono in questo momento orgoglioso di presentarvela. Me la fai vedere, cinghia, per favore? Lei è Chanel. Chanel ha un anno. Guarda che bella femminuccia, è arrivata ieri, si è già perfettamente inserita nella famiglia Sasso, soprattutto per la gioia della nipotina Matilde, e Lillo in questo momento è molto intimorito. La guarda come dice: cos'è quest'altra panteganina che è arrivata qua e che mi toglie spazi? Chi è questa? Chi è? Però sappiamo che prima o poi perderà la sua timidezza e sono sicuro che farà le sue avance. Lei pare che abbia decisamente più, come dire, spirito, è femmina, come dire, più movimento, insomma sa mettersi in mostra e il Lillo è lì. Oddio, cos'è arrivato qua? Me lo confermi, cinghia? Che è così la storia, sì, E lo so, quando arriva una femmina in casa dipende sempre, il maschio viene molto intimidito. Va bene, quando invece arriva un maschio in casa, la femmina è lo stesso, il maschio è sempre quello intimidito. E lei invece va: come vieni a fare qui a casa mia? Cosa vuoi? Mi viene a togliere degli spazi? Allora, siamo a uno strambo mambo, un po' di mambo, era da un po' che non lo passavamo il mambo. Maurizio Medeo, vai con strambo mambo, 11:30.

0: Bravo Ricky! Bravo, bravo!
1: E bravi voi, grazie!
0: Yeppala!
2: Strambo Mambo, Maurizio Medeo. No, ieri sono andato dal dentista, non mi ha fatto male. Quando lo prego per radio, arrivo lì, cosa hai detto di me, di Daneo? Ho detto, per favore, dottore, non mi faccia male, perché quando si va dal dentista non si sa come, cioè si sa come si entra, ma non si sa come si esce. Invece no, ieri è andato benissimo. Però, 35 gradi fissi da quando qui dalle colline sono sceso in valle fino ad Asti, fissi sul termometro, che poi è precisissimo, della mia automobile, 35 gradi il 26 di maggio, e oggi pare che sarà anche peggio. Lì dal Cinghia, che è notoriamente una zona di solito più fresca, perché è molto più a nord di me, 80 km, ha già 2 gradi in più lui, qui sono 28, lì da lui sono già 30, ma tu sei in città. Io sono in collina, mio caro. Buongiorno ragazzi, è possibile ascoltare la terza guerra mondiale di Celentano? Se potete, grazie Delfina. Lasciamo perdere le guerre. Io per carità te la passo, ma ne abbiamo piene le scatole di ste guerre, che stanno provocando, tra le altre cose, delle situazioni a quelli che non sono in guerra ma che sono in pace, per cui il discorso dell'energia. In Italia ieri sera c'è stata una trasmissione, quella del Bruno Vespa, diciamolo, che ha discusso l'argomento, che è importante. In Italia paghiamo più o meno il doppio degli altri l'energia, e la cosa peggiora anche in funzione di queste menate dello stretto di Hormuz. Ma io non parlo di politica, però qualcuno si sta arricchendo. Buongiorno a tutti voi, vorrei dedicare se possibile una canzone delle Mondine a nonna Rina di San Giorgio, grazie mille. Allora, questa è la sua assistente, chiamiamola così, della nonna Rina di San Giorgio. Chiedi sempre le Mondine, non è che possiamo mandare sempre le Mondine, la mandiamo ogni tanto, quindi teniamo indubbiamente in considerazione la tua richiesta, ma la metteremo nel contesto di una scaletta in cui ci sta bene, perché le nostre scalette, il Marco Pugno, il Supremo, cerca sempre di tenerle molto equilibrate in funzione di quelle che sono le vostre, i vostri gradimenti, le vostre, i vostri equilibri. Cos'è? Come fa le scalette? Va a vedere le canzoni nei diagrammi dove fanno vedere quali sono i momenti in cui ascoltate di più le canzoni che ascoltate di più, eccetera, eccetera, eccetera, e si fa un'idea dei gusti del pubblico di Canzoni Senza Frontiere per fare delle scalette calibrate. Non è mica micio micio bau bau, è uno che ci sta attento a queste robe qui, è un professionista serio, un signor regista di altissimo livello. Allora, buongiorno da Margherita di Genova. Ciao Margherita, c'è sempre lei. Ciao Etre, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, benvenuta Chanel. Immagino che Lillo ci metterà un po' e poi risata. Ciao da Lucia. Questa qui addirittura con i complimenti. Ciao Etero, complimenti, sei sempre un grande. D'altronde, come si suol dire, la classe non è acqua. Grazie, grazie, grazie. Vorrei se possibile ascoltare la canzone Goodbye My Love Goodbye, cantata da Christian e la Luna Nueva. Questa non proprio nome. Ti vi chiedo, anche se cortesemente, dato che vi seguo su Prima Antenna TV, potete mandarli in onda tra le 11 e le 12? Ancora grazie, sono Alberto da Lanzo Torinese. Ma certo che possiamo mandarla tra le 11 e le 12. Oh, intanto sappiate che la trasmissione va avanti fino alle 13 e potete ascoltarla anche tramite i vari sistemi, Alexa, sul PC, sul tablet, con l'app. Se ho capito, ma appena ti senti chiamata in come sei invadente, Alexa. Allora, siamo al Santi in Paradiso della Federica Coccola. Federica piace tanto, quindi tutto lo spazio per lei. Avere Santi in Paradiso. Molti dicono che non serve, ma vi garantisco che aiuta, se aiuta, soprattutto qui da noi.

Era la sempre elegantissima Federica Cocco con Santi in Paradiso. Devo stringere, se no riesco a passare i vini lì. Allora, scrivimi, terzo vintage di oggi. È stato chiesto da Daniela di Gavirate. È un brano del 1990 cantato da Nino Buonocore. E con questo brano, con questo Scrivimi, che era tra le altre cose tratto dall'album Sabato, Domenica e Lunedì, arrivò terzo al Festival Bar e secondo al Cantagiro, quindi rischiò di vincerli tutti e due. Scrivimi, romanticissima, questo ragazzo del 58, giovane, Nino Buonocore.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Per Enrica Di Cittiglio, che ce l'aveva chiesta, ecco 50 primavere.

50 primavere. Non so, sembra un peana al sesso tra anziani. Vabbè, no, è una considerazione mia. Per Enrica Di Cittiglio, 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino. E siamo arrivati, ora ora, alle 11.51. Allora, sì, qui c'è la Daniela di Gavirate che... Grazie di cuore per avermi mandato Scrivimi, Daniela di Gavirate. Poi grazie mille per la canzone che ho chiesto, Enrica da Cittiglio. Grazie che mi ringraziate. È bello questo. Intanto mi confermate che state ascoltando ancora. Bello il cagnolino, la cagnolina del Cinghia. Chanel è una cagnolina. Che poi a me fanno impazzire i chihuahua quando sono piccoli così, perché ha un anno di vita. Perché dalla faccia vengono solo fuori questi occhi giganteschi che sembrano due fari. Poi man mano che crescono, di quei 2 o 3 centimetri che crescono in età adulta, l'occhio diventa un pochino più, come dire, facente parte della scenografia della faccia. Ecco, mettiamola così. Buongiorno, oggi ci siete. Vi sto guardando una canzone di Gian Pieretti. Ciao, Loretta Limana, vediamo di mettertela domani. Com'è che oggi? Da dove chiami? Oggi ci siamo, anche ieri c'eravamo. Non so da dove ci chiami, quindi non so quale televisione ieri aveva dei problemi. Allora, i vinili di Casandenna, siamo nel 1992 e un gruppo che si chiama i Red Hot Chili Peppers, i peperoncini, ci interpretano una canzone stupenda che il cantante Anthony Kiedis scrisse e non voleva pubblicarla. La scrisse in un periodo di depressione, tristezza, perché aveva smesso di drogarsi, quindi da 3 anni che era piatto, come si considerava lui, e però rifletteva sul periodo in cui era preda di droghe, di alcol e di tutto quello che riusciva a buttare giù, e diceva: è stato un periodo in cui effettivamente cosa ho fatto nella vita, e aveva scritto in un libricino questa canzone che se la teneva per sé, era una considerazione. Poi il suo produttore Rick Rubin, mentre che lo visitava regolarmente per rincuorarlo, tenerlo su perché era veramente depresso, trova sto libricino, lo scartabella e trova questa canzone. Dice: oh, ma hai fatto questa canzone qui, ma perché non la fai? No, è un mio momento di introversione. No. Insomma, il suo produttore ne parla con gli altri componenti della band e dice: guardate cosa ha scritto questo e non ve la fa vedere. Questi l'hanno guardata, si sono messi subito gli strumenti e hanno cominciato a scrivere la musica adatta al testo. È venuta fuori questa Under the Bridge, sotto il ponte, che è stato un successo mondiale, i Red Hot Chili Peppers, i vinili di Casandenna, 90° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre.

0: era Under the Bridge degli Red Hot Chili Peppers e fu un grande, grandissimo successo mondiale nel 1992, è novantesimo nella classifica delle 500 più belle canzoni di tutti i tempi. E adesso, su questo sottofondo che si chiama tappeto musicale o talk, per poter parlare sopra mantenendo una verb appunto musicale, posso dirvi din don a tutta voce, din don, din don, din don. È mezzogiorno, è mezzogiorno di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. E come ad ogni capodora di Radio Liscio, in questo caso capodora di metà trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Bella, da Canzoni Senza Frontiere, dal Cinghia che mi assiste con la sua illuminata regia, da Marco Pugno, il Supremo, che ci segue. Lui finge di non sentirci e di non vederci, però ha tre auricolari, due nelle orecchie e uno nel naso, non gli scappa niente di quello che noi diciamo e facciamo, pronto a redarguirci con quella frusta che è simbolo della sua bonomia, con la quale ci osserva e ci conduce in questa gioia quotidiana di presentarvi le canzoni di Radio Liscio Senza Frontiere, ballo liscio e non solo. Allora, oggi è il 147esimo giorno dell'anno, ne mancano 218 alla fine anno, è Sant'Agostino ed è la giornata della Convenzione Mondiale, giornata mondiale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, perché anche i bambini e gli adolescenti hanno dei diritti. Cerchiamo di mantenerglieli, magari anche allargarglieli, ma non dimentichiamoci sempre l'impostazione da genitori, da nonni, l'educazione. Oggi secondo me c'è molta rilassatezza. Io guardo i nipotini e non dico niente, ma l'educazione è quella che poi ti terrà insieme per tutta la vita. L'educazione è alla base della vita, perché quella ti resta dentro, come ti viene portata ed insegnata quando si è piccoli, quando quindi si è ricettivi. Allora, siamo all'Irene Grillo, primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Ecco, una che subito si giustifica, una che parte con una canzone, non è colpa mia, non è colpa mia. Quanti sono quelli che dicono no, non è colpa mia, no, no, io non c'entro niente, e magari invece sono duramente colpevoli. Irene Grillo, perché non è colpa tua? Hai fatto una riflessione dentro te stessa?

Allora, era la Irene Grillo. Intanto leggo sempre i giornali mentre danno le canzoni, perché arrivano le notizie, poi soprattutto i quotidiani online, arrivano le notizie dell'ultima ora per vedere se c'è qualcosa di interessante che posso mandarvi nell'attualità più assoluta. 12:10. Non è colpa mia di Irene Grillo, ma arriviamo ad una richiesta. Una delle più fedeli ascoltatrici, la Isabella Sagermano di Roma, che ieri mi aveva chiesto questa canzone del 1990, che poi è il quarto vintage di oggi, Attenti al lupo, una delle canzoni più divertenti e più belle fatte da Lucio Dalla. Lucio Dalla, mamma mia, sono già 14 anni che è morto Lucio Dalla, sembra ieri. Era un ragazzo del 43, scomparso nel 2012, ma un emblema della musica leggera italiana. Questa canzone, scritta da Ron, venne presentata nel corso del programma Fantastico 90, condotto da Pippo Baudo. Allora, appena uscita, pum, si infilò subito nel 10° posto nella hit parade, nella classifica, ed era il novembre del 1990. La settimana dopo era già al 1° posto e c'è rimasta in classifica fino al marzo del 1991, quindi è stato dicembre, gennaio, febbraio, marzo, per 4 mesi. E soprattutto è molto bello il videoclip, che è ambientato in un circo, immagino che sarà quello che vedremo adesso, dove lui balla accompagnato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni. Allora, vediamolo nella sua versione più divertente e disincantata, per Isabella Sagermano di Roma, Lucio Dalla, Attenti al lupo.

grande Lucio Dalla. Attenti al lupo! Attenti al lupo, era per Isabella San Germano di Roma. E adesso i nati e morti di oggi. Li ho anticipati un po' da qualche giorno, perché così sono sicuro che non me li ritrovo a, come si dice, strozzarmi con il tempo alla fine della trasmissione. Allora, il 27 di maggio del 1923 nasceva Henry Kissinger. Kissinger è stato il Richelieu del secolo scorso, grande diplomatico, campato, poi è morto a 100 anni, è morto nel 2023. Christopher Lee. Christopher Lee era un attore del 1922 che faceva sempre le parti del cattivo per la sua faccia, ma era molto bravo. Erminio Macario, qui siamo, vabbè, siamo in Piemonte, quindi un'assoluta ammirazione sfrenata e un ricordo per questo grande attore, nonché lui amava circondarsi di donnine che ballavano e cantavano, anche se lui era fedelissimo alla sua famiglia, e era nato nel 1902. Poi Memo Remigi, quella Memo, ancora vivo, in forma, anche perché gioca a golf, oggi ne fa 88, e del 1938. Bruno Vespa, l'ho guardato ieri sera con Porta a Porta, è del 1944, quindi oggi ne fa 82. Poi Giuseppe Tornatore, vabbè, regista di Il pianista sull'oceano, il nuovo Cinema Paradiso, ha vinto anche gli Oscar, è del 1956, giovane Giuseppe Tornatore. E andiamo ai morti famosi di oggi. La grande Étoile della Scala, e non solo, ha ballato veramente con i più grandi, perché lei era la più grande. Carla Fracci è morta il 27 maggio del 2021. Antonio Ligabue morì nel 1965, pensate che questo veniva considerato un pazzo, gli fecero passare un sacco di anni in manicomio, però tutti apprezzavano questo suo modo di dipingere, soprattutto un mio collega al Parlamento Europeo, che era di Guastalla, l'onorevole Amedei, che l'ho preso un po' sotto la sua ala protettrice e si fece fare un sacco di quadri. Che poi, quando Ligabue morì, si ritrovò una fortuna spropositata in casa. Avere l'occhio lungo. Il 27 maggio del 2013 moriva Little Tony, Antonio Ciacci, uno dei cantanti più amati del secolo scorso in Italia. Poi nel 1508 moriva Ludovico il Moro, Ludovico Sforza, che mai avrebbe pensato che 400 anni dopo, 500 anni dopo addirittura, gli avrebbero dedicato una barca che appassionò tutti gli italiani alla vela per la competizione che Ludovico il Moro intraprese all'inizio degli anni 90, e che pare che quest'anno con Luna Rossa stiamo arrivando ai risultati, perché avete visto che a Cagliari, dove hanno fatto l'anteprima, hanno legnato i new zelandesi, che sono gli abituali campioni da battere, con Luna Rossa, che è l'erede del Ludovico il Moro. E poi chi è che è? Ah, Niccolò Paganini. Niccolò Paganini morì nel 1840 e fu famoso nel 1818, quando il re Carlo Felice Savoia andò ad ascoltarlo a Torino, lui che stava facendo le sue violincellate, e gli piacque talmente un pezzo che mandò il suo segretario da Paganini e gli disse se poteva fare un bis di quel pezzo. E Paganini, che quando suonava inventava anche molto, poi ci dava dentro, quindi era abbastanza estenuato alla fine delle sue esibizioni, disse: Paganini non ripete. E il re si incavolò come una biglia, tant'è vero che gli tolse delle concessioni che gli aveva fatto, perché lesa maestà, come dici al tuo re Paganini non ripete? Però Paganini non ripete, e non ripeté, perché era uno
di pugno e di polso. Allora, dove siamo arrivati? Siamo a Romeo e Coperfisa alle 12.21 con un po' di polche. Dai, la polca è da un po' che non la suonavamo. Il mambo l'abbiamo suonato, il valzer c'è sempre, ma le polche, che sono tra quelle che i veri ballerini vivono, le polche popolari, era da un po' che non le mandavamo. Bene, vanno adesso grazie a Romeo e Coperfisa.

0: Dagli una botta in testa a spegno un attimo.
1: Guarda, basta l'incantesimo.
0: Spegniamo la batteria.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Non è vero che è solo musica da ballo. Io mi dissocio da questo jingle che dice Radio Liscio, solo musica da ballo, perché io ci aggiungo, e non solo, come Canzoni senza frontiere, Manuel Malanotte.

era Manuel Malanotte, che si circonda sempre nelle sue canzoni di belle donne, in Inevitabilmente Io e Te, uno slov di quelli che si ballavano una volta guancia a guancia e che adesso, oh no, anche questo non ho capito, perché io vedo la Peschiera di Valdengo, tutte persone che non sono giovanissime, perché se ne vanno in giro gli auricolari oggi, state lì, che ballano abbracciandosi, perché sono state abituate così anche 30, 40, 50 anni fa. Adesso no, i giovani, il contatto fisico mi inquina, se mi tocca mi avvelena. No, no, ragazzi, ma so abbracciare, guardate che a balla bene se fa l'amorosa, diceva mio nonno, a ballare bene si faceva l'amorosa, ma anche il moroso, non, una volta a ballare serviva a quello, a creare un'atmosfera, un contatto delle emozioni, delle sensazioni. Il ballo è, oltre che a far bene come andare in palestra, anzi è anche più divertente perché lo si fa a due, perché in palestra hai il trainer che... adesso ballo una versione da 15, tu per 15 vai. Adesso una versione da 30 due volte, ballare no, ballare si va, ci si diverte, si è stanchi, ci si riposa un momento, poi ti viene fuori un pezzo che senti, che ti piace, che ti sfregulia le orecchie e le budella, e riparti e vai, e quelle sono energie che si consumano, però con fra le braccia qualcuna o qualcuno. Allora, siamo ai vinili di casa Anden. Sì, sto cantando, no, non sto saltando niente. La lunga e alta Sally, canzone del 1956, pensa te, lanciata all'epoca da un cantante, eravamo agli albori del rock and roll, che poi è campato parecchio, è campato fino a 88 anni, perché lui, Little Richard, è morto nel 2020 ed era del 32, quindi 88 anni. È 89esima, stiamo continuando a cercare di arrivare al primo posto delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. All'89esimo posto c'è questa, pronti a ballare? Amanti del rock, Long Tall Sally, Little Richard.

mi fanno impazzire, non applaudire il microfono poi si interrompe, queste cose anni 50 che erano veramente fantastiche. Poi era il brio, era anche perché su queste musiche qui la mia mamma mi insegnava a ballare rock and roll, gliel'avevo chiesto io visto che lei e papà lo ballavano bene, perché quando sapevi ballare bene a rock and roll, il twist, il cia cia cia, acchiappavi, se acchiappavi, per cui era importante sapere all'epoca ballare il rock. L'ultima volta che l'ho ballato con mia moglie, i figli che ci stavano guardando, che non avevano mai visto, non ci avevano mai visto ballare rock and roll, mia figlia fa: ah, però! Beh, è stata una grande, devo dire che è stata una grande soddisfazione. Ah, però, ma con una grande ammirazione negli occhi, perché loro non lo sanno mica ballare rock and roll. E saper ballare rock and roll, vuol dire essere una classe. C'è chi non lo sa ballare è qui, c'è chi lo sa ballare è qui, c'è chi non lo sa ballare è qui, chi lo sa ballare è qui. Allora, era Long Tall Sally di Little Richard e siamo al momento della Veronica Cuneo. La Veronica Cuneo, fibrillazione nelle ascoltatrici e negli ascoltatori di Canzoni Senza Frontiere, che è una delle più richieste ed ammirate. La Veronica Cuneo in La Terra Mia, e per lei era Liguria, perché vediamo, oh, non è quel vestitino solito bucolico, ma

Bucolica, la terra mia della Veronica Cuneo. Il cinecalendario, il cinecalendario. Qual è il film di oggi, 27 maggio? Volevo nascondermi. Ah, ecco, è un riferimento ad una notizia che vi ho dato poco fa, perché il 27 maggio morì, del 1965, Antonio Ligabue, e Volevo nascondermi con Elio Germano, che fa l'Antonio Ligabue, è la storia di Antonio Ligabue, la carriera, la vita fatta di tragedie, malattie e un carattere difficile che lo porterà a finire in istituti di cura. Qui sono molto eleganti gli istituti di cura, in manicomi parecchie volte. Allora, diventò una figura di spicco nell'arte del XX secolo, Antonio Ligabue, perché l'abbinamento di questo Volevo nascondermi, questo film, con il 27 di maggio, perché appunto il 27 di maggio del 1965 Antonio Ligabue moriva, e quindi abbiamo associato il film alla data anche oggi. Long Tall Sally, ve l'ho appena discusso, e quindi andiamo con il quinto vintage di oggi. Allora, il quinto vintage di oggi, un personaggio che ho conosciuto molto bene, veniva spesso con la Nadia Ovcina, che era sua moglie ma anche la sua produttrice, Gianni Nazzaro, all'anagrafe ovviamente Giovanni Nazzaro, nato nel 48, morto nel 2021. Allora, il suo esordio artistico avvenne nel 1965, e quando cominciò non si chiamava Gianni Nazzaro, si chiamava Buddy, e imitava un po' la voce di Bobby Solo, però lui si chiamava Buddy. Nel 1970 vince il Festival di Napoli con Me chiama amore, in coppia con Peppino Di Capri. Poi partecipa nel 71 a Canzonissima, e lì il successo parte, anche perché era bello, piaceva alle donne Gianni Nazzaro. Partecipa a Canzonissima e quindi l'anno dopo si classifica al primo posto a Un disco per l'estate con Quanto è bella lei, e sempre nel 1972 partecipò a Sanremo con Non voglio innamorarmi mai. Quell'anno vinse Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno, nel 1972 al Festival di Sanremo. Lui arrivò quinto con questa Non voglio innamorarmi mai, lui Gianni Nazzaro. Quinto vintage di oggi.

sederti accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi,

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Macumbia! Macumbia! Ma chissà che cosa sarà come ballo una macumbia, eh? Di Giuliano e i Baroni.

Una macumbia, una macumbia. Questa qui è quello che si può fare con... Io so suonare lo strumento, l'unico, ma lo so suonare benino. Lo sto insegnando anche ai nipotini, l'ho regalato a tutti, perché il kazoo anche lui ti avvicina alla musica. Allora, era la macumbia di Giuliano I Baroni. Accade oggi, il 27 di maggio. Oh, nel 1703, eccolo qui, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo, 323 anni fa. Poi cosa abbiamo? Nel 1860 ha inizio l'insurrezione di Palermo, che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille con Garibaldi. Nel 1907, a San Francisco in California, scoppia un'epidemia di peste bubbonica. Pensa a te, siamo solo 120 anni fa, quindi non è... Io ho ancora qui la moglie che mi tiene sempre la crema cortisonica per il mio bubbone, perché io l'ho detto, questa è peste bubbonica. Lei dice, ma va, un'intossicazione di qualche cosa che hai preso o una bestia che ti ha morso. E intanto però tutte le sere mi increma e devo portare la peccettina. Allora, nel 1930 lo statunitense Richard Drew, il 27 di maggio, inventa il nastro adesivo, senza il quale il mondo sarebbe già in estinzione. 1939 esordisce su un albo a fumetti della DC Comics il personaggio di Batman, 27 di maggio sempre. Nel 1964 l'Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni, sconfiggendo in finale il Real Madrid a Vienna. L'anno prima l'aveva vinto il Milan, questo per dire Milano in quegli anni lì era sul tetto del mondo. Nel 1977 il gruppo punk britannico Sex Pistols, di cui vi ho passato ieri un vinile di casa Andenna, allora cosa hanno fatto? Pubblica i 45 giri God Save the Queen, Dio salvi la regina, che

0: e il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, provincia veneta di Belluno. Allora, questa è una canzone che per me ha rappresentato veramente l'adolescenza e che è stata un po' la, come dicono gli americani, la signature song di Fred Buscaglione. Questa canzone la scrisse con Leo Chiosso. Io sono amico su Facebook con il figlio di Leo Chiosso, che è Fred, e con il quale ogni tanto chiacchieriamo, il papà, perché io quando facevo Radio Monte Carlo, che venivo a intervistare i cantanti a Torino, mi capitava di incontrare anche Leo Chiosso. Fred Buscaglione no, perché era già morto, ma Leo Chiosso è andato avanti per anni a scrivere delle bellissime canzoni. Nel 1958, con Fred Buscaglione, tratta da un fatto di cronaca che era stato riportato in una rivista statunitense specializzata in hot news, quindi notizie calde, di un omicidio a sfondo passionale. Il protagonista, che racconta la storia in prima persona, è l'uomo ucciso con una revolverata dalla sua amante, ed è così che nasce la mitica, incredibile, eri piccola, piccola, così, Fred Buscaglione. Io qui ancora un 16 giri.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

grandissima, grandissimo lui, Fred Buscaglione, veramente era un idolo per me. Quando morì nel 1960 all'incidente d'auto a Roma, fu veramente una giornata di lutto nazionale. Eri piccola così, sesto ed ultimo vintage di oggi, 1958, Fred Buscaglione. E chiudiamo alle 12.58 con una Megan, ecco, che potrebbe essere quella che eri piccola così, della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Vai! E andiamo a conclusione anche di oggi.

0: Vegan della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana. Siamo arrivati in fondo anche oggi. Per il 27 dovrebbe essere una giornata, indubbiamente sarà quella più calda di questo periodo incredibile, però giorno di paga, quindi dovrebbe essere una giornata gioiosa per molti. Stasera qualcuno dirà: oh, mi hanno pagato, stasera si esce, si va fuori a cena. Può darsi che anch'io inviti le mie donne a cena questa sera. Per il momento ringrazio come sempre il Marco Sasso del Trucinghia, saluto voi, a domani come sempre alla solita ora, da Ettore Andenna, ciao ciao, sigla.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Amici della Peschiera, buonasera a tutti, benvenuti, facciamo un bel applauso.
1: Buonasera.
0: Siete tantissimi, grazie mille. Questa nostra prima serata, speriamo di piacervi, eh? Speriamo, ringraziamo innanzitutto Gio Fantini, grandissimo, dov'è? Dove sei?
2: Facciamogli un bel applauso, che se lo merita.
0: Bel applauso. Il grande Conte Spanna che ci ha fatto una pubblicità.
2: Un applauso ancora più grande per il Conte Spanna!
0: Un bel applauso! Ci ha fatto una pubblicità della miseria, non possiamo deluderlo, eh? Allora, noi siamo l'orchestra di Oscar e Valentina, ringraziamo gli amici di Radio Liscio che ci ascolteranno in macchina, in radio, dappertutto, gli amici di Prima Antenna TV, e partiamo. Buonasera a tutti, buon divertimento e buon ballo.
1: Grazie!
0: Non possiamo che partire così. Rapsodia, brava. Pronti? 1, 2, 3, 4. Buonasera. Buonasera.